0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

Come dice lo spot di una noto network italiano, questa è musica di Grand Class. Infatti la tromba di Rob Zim non è che la si sente tutti i giorni, infatti con il rapper Jeff Ryan era Well and Well. Adesso c'è Paul Brown, la sua chitarra 7 and 7.

state ascoltando l'appuntamento Black Planet Radio Show nella rubrica dedicata allo smooth jazz, come smooth jazz anche Bob Baldwin e Rejuvenate, ringiovamento.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

Fino a ieri non sapevo come stavi, fino a ieri non sapevo quanto vali. Ma più pensi, più non pensi, più al perché. Come nei film, anche qui un finale c'è. Non aspettare che ti scappi dalle mani, treni vicini che diventano lontani. Nella testa il mio orologio fa tic tac, arrivar tardi è la mia grande abilità.

Non mi hai detto quante volte mi pensavi, ad aspettare siamo sempre stati bravi. Poco tempo per capire cosa fai, tu cammini poi ti chiedi dove vai. L'ansia tira come tirano quei cani, sei indeciso se ti chiedo se rimani. Al semaforo non parti mai perché, pensi cosa devi dire solo a me.

0: che e rischia e poi colpisce, che tempo poi finisce.
1: Senti la metà dei tuoi respiri incollata a me come adesivi. Ogni cosa che non puoi cambiare,

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

un'altra bugia. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più. Non eri tu che in fondo è come sei.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play, 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

0: Il treno dei ricordi ferma spesso nella stazione radio. Radio Meano, la stazione carica di emozioni e desideri.
1: Londra Brick Lane, dopo le tre, è chi di

Ma sì, sei proprio tu. Tu e la tua bella compagnia di corteggiatori. E che faccio? Ti rubo ai tuoi amici?

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

doppio oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Rienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, tre volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore, 10 minuti e 55 secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare al largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson, nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli, nel 1959, la cantante Tosca, nel 1967, e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno, nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play, 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

Let's listen. Radio Meano, la compagna fedele delle tue giornate spensierate.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

drammatica evoluzione della situazione sul campo, è di 584 morti, oltre 2.400 dispersi, tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il Milan di Amorim a San Siro batte 2-0 il Venezia, gol di Gonzalo Ramos e autorete di Alal. Prima del calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Addio di Leao ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Ed è tutto, a più tardi.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Report, che si dicono pronti a dimettersi. Contrattacca il giornalista: non condurrò Report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Rivolta nella casa circondariale di Contrada Cavadonna a Siracusa, iniziata da un gruppo di detenuti extracomunitari già protagonisti di scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. 11 gli agenti feriti portati al pronto soccorso. Il calcio: seconda vittoria in altrettante partite per il Milan di Amorim, che batte 2-0 il Venezia a San Siro. Ultimo saluto alla leggenda Franco Baresi prima del calcio d'inizio. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino alle 18:30 e Juventus-Parma alle 20:45. Ed è tutto, a più tardi.

0: suoniamo il meglio della musica internazionale.
1: Più oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Arienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, tre volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore 10 minuti e 55 secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare al largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson, nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli, nel 1959, la cantante Tosca, nel 1967, e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno, nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

modo per tutelare i minori, ipotizzando un innalzamento dell'età per accedere. In Italia per adesso se ne parla soltanto, ma non c'è traccia di divieti e non esistono leggi sui controlli dell'età sui social. Dall'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, l'abbraccio della famiglia Bagheria, realizzato il desiderio di un paziente del reparto di chirurgia vertebrale che dopo un viaggio di 16 ore ha potuto riavvicinarsi a casa a seguito di un lungo periodo di cure. Ciò è stato possibile grazie alla disponibilità dell'infermiera Raffaella Margherita De Caprio, che in accordo con la caposala, dopo aver appreso che il personale infermieristico dedicato a questo tipo di servizio era impegnato su altri fronti, è partita. Gerry Scotti ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in scienze tecniche della comunicazione, conferita dall'Università dell'Insubria a Varese. Prima dell'ingresso in Aula Magna, accolto da lungo applauso, il conduttore ha incontrato in rettorato la ministra Bernini, che ha espresso parole di apprezzamento nei suoi confronti, definendolo una persona capace di entrare nelle case degli italiani con grande garbo, educazione e rispetto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

wanted to the... È stata effettuata l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo, non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Confermata la presenza di una diffusa infezione. Con l'accusa di omicidio colposo sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto in vista dell'esame autoptico. Le due ruote, uno super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista in 1:45.455 nel le prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez con Alex davanti a Mark. Oggi alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race. Ed è tutto, a più tardi.

In attesa della febbre del sabato sera, ecco su Almanacca l'influenza del sabato mattina. Bentrovati in antenna da Mergery Maranca. Nessun problema di temperatura, stiamo tutti bene, ma ci piace essere influencer. E vi diamo le dritte su come navigare con un numero WhatsApp. Pronti a prendere nota? 393-9678-691. La vostra radio del cuore è pronta a spiegarvi tutto, oppure visitate la pagina Facebook Gold Quality Link. Certe volte basta un

cultura di Sette Va Wildlife. Miau a tutti da Simona Mattioli. Il mitico Garfield ha miagolato che i gatti istintivamente sanno quando il loro amico umano si sveglierà, così loro lo possono svegliare 10 minuti

ci sono cose che dimostrano che il catwalk non è solo una passerella di moda in ogni luogo. Stefan Becker ha scritto: amo nel gatto l'indifferenza suprema e la signorilità con la quale si trasferisce dai salotti alle grondate.

Attraverso le generazioni cresciute che prendono atto e che vanno avanti con la consapevolezza di esserci senza arrendersi comunque vada. Siamo qui e la musica del Blasco suonata tra ironia e disillusione, nostalgia e tanto rock.

0: Ariete, periodo positivo. Toro e Stenne consigliano riposo. Gemelli, pieni di energia. Cancro, è arrivato il momento di fare delle scelte. Leone, buone notizie in arrivo. Vergine, la fortuna sarà dalla vostra parte. Bilancia, buona la salute. Scorpione, qualche litigio di troppo. Sagittario, ottimo periodo. Capricorno, potreste dover affrontare un test di valutazione. Acquario, periodo interessante per coloro che dovranno fare delle scelte. Pesci, stress in arrivo. Anche in zona weekend proseguono gli ascolti del disco H, il sound caratterizzante tutto quest'arco settimanale.
1: Eccoci a sabato. Grazie per tutti i commenti, like e complimenti che mi state inviando sui miei social. Energia in più che mi state regalando. Ecco a voi un sogno bellissimo. Buon weekend, strano.

0: La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare un altro caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.
1: Le larghe vedute di Jean-Paul Gaultier. Vorrei dire a tutti di aprire gli occhi e trovare la bellezza dove normalmente non ce l'aspettiamo. È invece ampiamente previsto che immagini di catwalk sono sempre disponibili su siamoda.com.

In chiusura dell'Almanacca di questo sabato, il Twitter di Agberto Sorge, che schiarisce le idee a tutti. Alle donne piacciamo se siamo belli da vedere, duri al primo impatto e dolci in profondità. Non vogliono uomini, vogliono i Ferrero Rocher. E con questa dolcezza, appuntamento a domani. Perché lo sapete benissimo, Almanacca non si ferma neanche di domenica. Per questo sabato ancora un disco e dal solito non può mancare un bacio da Mercury Maranca. Kino guida Mafalda ben oltre le apparenze. Non è che non ci sia la bontà, c'è, ma in incognito.

0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent con il nostro DJ Shux in console. Ciao DJ Shux.
1: Oh, ciao Nezzi, come stai?
0: Benissimo, oggi ti porto a Turin.
1: Oh, è Turin?
0: A Turin, oh, oui.
1: Ottimo.
0: Ti faccio andare a trovare un ragazzo che fa rap, fa... Guarda, meglio che te lo presento, V-Fox, ciao!
2: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Ma noi siamo curiosissimi, intanto vogliamo sapere da dove viene questo nome. Immagino che te l'abbiano fatto tutti questa domanda, ma noi la rifacciamo perché
2: sì,
0: siamo
2: sì,
0: stracuriosi.
2: Però... Va bene, rispondo sempre con piacere. Ma semplicemente nasce dall'iniziale del mio nome e del mio cognome. C'è il trattino in mezzo che sta un po' a simboleggiare il nostro, cioè il mio alter ego, l'alter ego che tutti gli artisti hanno. Poi tra l'altro il mio numero preferito è 23. 2 più 3 fa 5, lettera romana 5, insomma ci sono anche che si scrive con la P, ci sono anche varie simbologie eccetera, proprio che altro mi chiamavano le superiori senza nessun motivo, quando ancora non facevo rap mi chiamavano Fox, abbreviando il cognome,
0: e la volta
2: il mio animale preferito. Sì, insomma è stato facile scegliere il nome d'arte.
1: Come la canzone rock Fox on the Run.
0: Vedi come sei mentalmente appiccicoso,
1: e direi.
0: Fai queste connessioni.
2: Fox lo ritroviamo da tutte le parti.
0: Sì, Fox è ovunque.
2: Il trattino, ci tengo al trattino perché...
0: Allora, lo dico io, V trattino alto Fox, così ovviamente se dobbiamo andare anche sulla pagina Facebook a stalkerarlo un po', è normale, dobbiamo riuscire a trovarlo.
1: Direi.
0: Ma dici un po', come hai mosso i tuoi primi mugulì, i tuoi primi suoni? Quali sono stati?
2: Dunque, allora, in realtà faccio una piccolissima premessa che alle superiori, fino all'età delle superiori, insomma, fino anzi all'inizio dell'università, io non è che ascoltassi granché rap, anzi, per un periodo proprio non mi piaceva, c'era, lo dico anche in un pezzo del disco nuovo, che il mio compagno di classe mi metteva Caparezza, gli Articolo, nelle orecchie, e gli dicevo, no, questa non è musica, non mi piace, non cantano, non fanno. E poi invece dopo ho iniziato a frequentare...
0: Poi invece sei entrato nella vasca del rap.
1: Sì, della contaminazione fatto, rap.
2: Sì, ma più che altro sono cresciuto e ho capito che stavo dicendo cavolate, perché il rap non è musica, è un sacrilegio. E quindi niente, ho iniziato a frequentare i miei amici, tra l'altro degli elementari, che ho ribeccato poi più avanti, che formavano una crew a Torino, TDS Crew, ormai sciolta da anni, anzi sono sciolti proprio mentre ho iniziato io a fare rap, però nel frattempo mi sono sentito coinvolto e sono partito.
0: E ti hanno portato, quindi...
2: Voglio fare canzoni e via.
0: Si chiude una porta, si apre un portone, questa è proprio la classica...
1: Esatto. Una porta santa, praticamente.
0: Ma noi oggi andiamo a sentire un paio di pezzi tuoi, che sicuramente hanno uno sfondo molto interessante, parlo a livello umano. Il primo particolarissimo, io lo farei prima sentire e poi ne parliamo. Per orgoglio, di Fox.

0: Ho tenuto la giacca da solo, ho rischiato, sono finito in brutti giri, ma poi ne sono uscito, come sempre. Fai il bravo, Drago, fammi sapere quando vieni domani, che boh, non so cosa succede domani, vita, c'è vita, la vita va avanti, scorre.
1: Wow, se non fosse per orgoglio. Oh, mi sta dicendo che somiglia un sacco, dai, parla, sei DJ Shox, puoi infilarti.
2: E mi infilo.
1: Dai, infila.
2: Hai uno stile molto alla Mondo Marcio e Frankie High Energy.
3: Ah, beh, grazie innanzitutto del paragone, fa sempre piacere. Mi hanno detto anche Enzi qualcuno, però, che tanto è di Torino anche lui.
2: Sì. Hai anche la cadenza delle E alla Enzi.
3: Ma quello è torinese, mi sa che...
1: È torinese, dice.
3: Purtroppo, io sono mezzo barese, ma sono cresciuto qua, quindi...
1: quindi sei un mix. Ascolta, sei social?
3: Abbastanza, sì, nella norma. Sì.
1: Nella norma, cioè, possono venire a stalkerarti i nostri ascoltatori?
3: No, devono. Ah, beh, fa piacere. Ecco. Anche solo per far due chiacchiere, insomma, io... sempre aperto.
1: Si sottende che appunto tu risponda a chi ti fa delle domande, perché sai, non tutti gli artisti sono disponibili alla risposta, quindi noi lo chiediamo sempre.
3: Sì. Anzi, chi vuole anche autografi, foto, cose, dite pure.
1: Oh, assolutamente. Allora io vengo subito, io vengo a chiedere. Va bene. Io vengo subito a bussare.
3: Ok, no, se posso solo specificare il pezzo in questione è un featuring, perché ogni tanto ci scambiano, la seconda strofa non è mia, è del mio migliore amico, tra l'altro, c'è una storia anche lì, non rappava da una vita, invece sono riuscito a fargli fare questa strofa, e anche a lui hanno detto che assomiglia a Mondo Marcio, quindi attenzione a non confondere, nel senso la prima strofa è mia, la seconda non sono io. Quindi,
1: poi magari assomigliamo carino, entrambi a Mondo Marcio. Bellino,
3: sì,
1: bel pezzo,
3: sì,
1: molto interessante.
3: Molto bravo anche lui, grazie.
1: Quindi salutiamo anche il tuo migliore, se lo vuoi nominare lo salutiamo. Se
3: sì,
1: vuoi
3: Black School,
1: ok.
3: Lo salutiamo.
1: Oh, ma l'ultimissima domanda, poi non ti scoccio più, che vedo che
3: no, ci mancherebbe.
1: Sto scherzando. Prossimi progetti? Senza darci delle date precise, ma per capire se hai qualcosa in cantiere.
3: No, purtroppo date precise, quando insomma si fa un po' tutto da soli, non è facile darsene. Però un EP, un disco corto di 5-6 tracce con uno dei miei produttori di fiducia, Mr. Gill, che però si è appena trasferito in Toscana, quindi lavorare a distanza è molto complicato.
1: È più difficile sicuramente.
3: Sì,
1: però
3: i beat già ce li ho, li abbiamo scelti insieme, insomma la parte musicale è già pronta, però poi per registrare dobbiamo vedere un attimo quando incastrare.
1: Ci si deve organizzare.
2: Ci si deve organizzare, esatto, per fare il montaggio.
1: Di Fox!
3: Sì, tutto il lavoro.
1: Io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, come sai prima, cioè ci saluteremo direttamente con il tuo secondo pezzo, quindi ti chiedo qualcosina giusto per introdurre un po' i nostri ascoltatori a questo tuo, a questa seconda parte di te.
3: Ok, intanto grazie, ringrazio tutti voi e tutti quelli che ci ascoltano. Dunque, semplicemente Cecità è, come dire, richiama anche un pochino il nome, non lo faccio però, ci arriverete, della persona in questione, che è un po' la donna della vita, fra virgolette, o meglio, quella che si pensava fosse, perché non lo è più attualmente, insomma, un'altra storia nella quale ho investito molto e, insomma, ho cambiato vita, diciamo, anche dal punto di vista sentimentale, però questa persona, insomma, per anni e anni è stata un po' anche la mia condanna, come dico nel pezzo. Guarda, questo pezzo è molto diretto, quindi basta ascoltare bene le parole.
1: Senti,
3: si può,
1: ma lei lo ha ascoltato?
3: La storia che c'è dietro. Questo non lo so, perché non, per fortuna non la sento, non so più nulla di lei da un bel po' di tempo. Probabilmente sì, magari c'è anche pianto su, non lo so, rimarrò col dubbio.
2: Anzi, che chiedi?
1: Noi
2: che
1: andiamo
2: fai
1: subito
2: gossip
1: ad ascoltare, ma io sono curiosa.
2: Dai!
1: È il mio mestiere, la curiosità.
2: Sì, il gossip.
3: È un po' forte come pezzo, come testo, però è quello che sento. Io alla fine scrivo sempre ciò che sento, quindi insomma.
2: Giusto.
1: Molto autobiografico, autoamigdalico, autoemotivo. Esatto. V-Fox, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi, andiamo subito con il tuo pezzo. Cecità,
3: grazie
1: V-Fox.
3: A voi davvero.
1: Ciao, grazie, alla prossima.
2: Ciao V-Fox!
3: Grazie, ciao.

caso, lo so, ci rivedremo in un girone dell'inferno, ma quando ti entro dentro mi sento in paradiso così vivo. Scrivo e bevo vino come Gaber, sarò in anticipo sul tuo stupore, Faber. Se non mi vedi allora è cecità, mentire, tradire, sottile libertà. Scappare, nasconderci nei boschi, scopare guardandoci negli occhi, au revoir.

0: protagonista che allude alla tragica fine di Giulio Regeni. Secondo gli ultimi sondaggi Winpoll, i consensi di Fratelli d'Italia sono calati al 25,7% al di sotto delle ultime politiche. Continua invece la crescita di Vannacci. Futuro Nazionale ottiene il 7,5%, piazzandosi davanti a Forza Italia e Lega, che crolla al 5,5%. Il tennis a New York è tutto pronto per l'inizio degli US Open al via domani 30 agosto. Non giocherà Jannik Sinner, ma saranno comunque 10 gli azzurri nel tabellone principale maschile, senza dimenticare il ritorno in campo di Carlos Alcaraz dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. La squadra di Amorim conquista il secondo successo consecutivo in campionato e ringrazia il suo nuovo bomber Gonzalo Ramos, che nella ripresa sblocca una gara complicata contro il Venezia. Il Milan ci prova per tutto il primo tempo e rischia. Nella ripresa entra Salemekers, che confeziona l'assist per Ramos. Nella finale arriva anche l'autogol di Halal, che blocca il risultato sul 2-0. Ultimo saluto alla leggenda Franco Baresi prima del calcio d'inizio. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino alle 18:30 e Juventus Parma alle 20:45. Intanto, dopo 7 stagioni, Rafael Leao lascia il Milan per approdare al Galatasaray. È un momento difficile, ho salutato i miei compagni, l'amore che ho per il Milan non finirà mai. Da lontano li seguirò sempre, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.
1: Così, la vita è così. Impariamo, ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
0: Il tennis: saranno 13 gli italiani tra maschile e femminile che giocheranno agli US Open 2026 a partire da domani 30 agosto. Alla lunga lista si sono aggiunti Franco Passaro e Federico Cina. Il perugino ha sconfitto nell'ultimo turno delle qualificazioni il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 117 al mondo, con il punteggio di 6-4-6-2 in un'ora e mezza di gioco. Con questo successo Passaro giocherà l'ultimo slam della stagione per il secondo anno consecutivo. Nella 2025 infatti persi al quinto set nel primo turno del tabellone principale contro Flavio Cobolli. Al debutto al Flushing Meadows Passaro affronterà l'olandese De Jong. Cina invece ha superato in rimonta il cinese Wu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Non ci sarà Jannik Sinner, ma da segnalare

Il ritorno in campo di Carlos Alcaraz dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro. Consueta pioggia di medaglie per i colori azzurri ai giochi del Mediterraneo di Taranto, Italia dominante in tutti gli sport, con successi che arrivano anche da discipline forse poco note al grande pubblico. È il caso del roller marathon, terreno di caccia preferito di Melissa Gatti, o del tiro a segno che ha visto trionfare Danilo Dennis Sollazzo. Ori anche nella prova a squadre maschile di tennis tavolo, nel judo e medaglie in diverse discipline. Flop invece del calcio, con l'eliminazione in semifinale degli azzurrini di Franceschini sconfitti dalla Tunisia. Nonostante la delusione calcistica e fuga tricolore nel medagliere complessivo, 123 medaglie in totale, di cui 43 ori, 43 argenti e 37 bronzi. Più che doppiata la Turchia, seconda con 61 medaglie, al terzo posto, ma staccatissima, la Grecia. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

Ed anche in questa fine estate 2026 c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Ci sono pochi movimenti, però attenzione, attenzione, perché abbiamo qualcosina di nuovo al vertice della classifica. Per adesso partiamo con la numero 20, dove è stabile, dito nella piaga, con Businessman.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito, abbiamo preannunciato che ci sono pochi movimenti al numero 19, DNA.
1: Questo vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

Ed anche questo è un successo dell'estate 2026. Gabri Ponte con Jovanotti e la loro DNA. Benvenuti nella Italian Chart. Stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 18 sono stabili Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con il grande successo dell'estate 2026, La costiera amalfitana.

Grande successo di Fabio Rovazzi a Risa e Nino D'Angelo alla posizione numero 18. Al numero 17 Fred De Palma, Nitta e Demi Schilla scendono con La testa gira, mentre alla posizione numero 16 è stabile Achille Lauro con La città degli angeli.

Ormai da tantissime settimane all'interno della Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Al numero 14 è stabile Madame con Mama non mama, mentre attenzione, attenzione perché perde qualcosina Saif con Parlar d'amore al numero 13.

I grandi artisti italiani all'interno della Italian Chart, la classifica italiana delle 20 canzoni più programmate per questa estate 2026, con Massimo Esposito che è al microfono. E alla posizione numero 12 risale Irama con il grande successo ormai che ha caratterizzato la Italian Chart per tantissime settimane, dal titolo Cabana.

Tra pochissimo scopriremo le prime 10 posizioni. Vi aspetto tra poco. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e adesso insieme andremo a scoprire le prime 10 posizioni della nostra classifica italiana. Al numero 10 risalgono la classifica Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Ed è un po'...

0: Buon vento!
1: Giovanotti che è in tournée in tutta Italia col suo Java Party insieme ad Alfa e buon vento al numero 10. Mentre alla posizione numero 9 è stabile Gaia con Bossa Nostra.
2: È da

Anche questa settimana c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio, con Massimo Esposito che è qui al microfono e pian pianino stiamo scalando la nostra hit. Al numero 8 è stabile Anna, mentre attenzione perché era al primo posto la scorsa settimana, perde 6 posizioni Noemi, oggi al numero 7. Tu cosa fai questa sera?

La Italian Chart di oggi è un po' statica, ma restate all'ascolto perché ci sono grandi sorprese. Siamo arrivati alla posizione numero 5, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, mentre al numero 4 è stabile Tommaso Paradiso.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso è stabile all'interno della Italian Chart ormai da tantissime settimane. Sono Massimo Esposito al microfono e stiamo suonando la classifica italiana sulla vostra radio preferita. E al numero 3, siamo adesso sul podio, sono stabili anche loro, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

I grandi successi italiani che abbiamo ballato per tutta l'estate 2026. Sorry, scusa, lo siento, con i Pinguini Tattici Nucleari che sono stabili al numero 3. Al numero 2, Mark Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope sono stabili anche loro.

E dobbiamo scoprire anche la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10 salgono Jovanotti ed Alfa con Buon Vento, Gaia è stabile al nono posto con Bossa Nostra. Anna, stabile anche lei, all'ottavo posto. Al numero 7 scende Noemi con Tu cosa fai questa sera. Al numero 6 Samurai J con Flamenco, Paranoia. Al quinto posto risalgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Agitare Coca-Cola, stabile Tommaso Paradiso al numero 4 sul podio. Al terzo posto i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e alla seconda posizione abbiamo appena ascoltato Mirko Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Grazie a tutti, la Italian Chart torna la prossima settimana sempre sulla vostra radio preferita. Massimo Esposito vi saluta, vi abbraccia e se volete seguitemi anche su TikTok e Instagram con Massimo Radio. Un abbraccio a tutti e vi lascio con la nuova numero 1 della settimana, Antidroga con Emma e Fabri.

Oltre 40 feriti, nessuno è grave. Sigfrido Ranucci fuori dalle porte, ma ora è impegnato a combattere per quella che lui stesso ha definito l'indipendenza dell'informazione. Le offerte della RAI sono inaccettabili, tra cui emerge anche la corrispondenza da Il Cairo, e qui la provocazione della giornalista che allude alla tragica fine di Giulio Regeni. Mentre è ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'osservatorio Confturismo, Confcommercio in collaborazione con SVG, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. Ed è tutto, a più tardi.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth sta discutendo della possibilità di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti nel 2028, secondo alcune fonti citate da NBC News, smentite però dal portavoce del Pentagono Parnell. Sul fronte Dem, la deputata Alexandria Ocasio-Cortez sta valutando se candidarsi alla presidenza oppure sfidare il leader della minoranza democratica al Senato, Schumer, per il seggio di New York. MotoGP 1 Super, Marco Bezzecchi migliora il record della pista in 1.44.962 e firma una gran pole position ad Aragon. Completano la prima fila i fratelli Marquez, secondo Marquez, terzo Alex. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Titolo: Extra canoni idroelettrici alle RSA. La Regione attiva il fondo. La Regione Veneto ha deciso di attivare un fondo per le residenze sanitarie assistenziali, RSA. Rispondendo alle richieste dei sindaci, in particolare quelli della provincia di Belluno, riguardo alla sostenibilità economica di queste strutture. L'assessore al sociale, Paola Roma, ha annunciato l'attivazione del meccanismo di monetizzazione integrale dell'energia elettrica che i produttori idroelettrici sono tenuti a fornire gratuitamente alla Regione, come previsto dalla delibera 1478 del 20 novembre 2025. Titolo: Cortina. Recuperato 54enne tedesco incrodato sotto Staunis. Il soccorso alpino di Cortina ha effettuato un intervento di recupero per un uomo di 54 anni, di nazionalità tedesca, che era rimasto incrodato sotto Forcella Staunis. L'allerta è stata lanciata da alcuni escursionisti che hanno contattato la centrale del 118. L'uomo si trovava in una zona fuori traccia, non lontano dall'ex rifugio Lorenzi. Titolo: Il campanile di Cortina agli artefici dei giochi. La città celebra il suo grazie. La comunità di Cortina d'Ampezzo ha celebrato una giornata simbolica con la cerimonia di conferimento del campanile di Cortina d'Ampezzo, la massima onorificenza civica della città. Questo riconoscimento è stato assegnato a personalità che hanno contribuito, nei loro ruoli istituzionali, alla realizzazione dei recenti eventi sportivi. Titolo: Fermentazioni. Visita a sorpresa del console del Giappone. Il console generale del Giappone a Milano, Yagi Koji, ha effettuato una visita informale e in attesa alla Sakagura Riso Sake e all'Izakaya Fermentazioni. La visita, avvenuta il 21 agosto, è stata una toccata e fuga durante un viaggio personale nel territorio feltrino, favorendo un incontro tra culture. Titolo: Rinforzo offensivo per i Dolomitici. Dal Milan arriva Diego Sia. La squadra delle Dolomiti bellunesi accoglie un nuovo giovane talento, Diego Sia, esterno d'attacco classe 2006, che si unisce al club a titolo definitivo dal Milan. Sia, originario di Milano, ha completato il suo percorso formativo nel settore giovanile rossonero, passando attraverso tutte le categorie

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiuso.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Dante, che non è più riuscito a tornare a riva. Con lui c'era anche un altro uomo che invece è stato raggiunto e tratto in salvo dai bagnini di stabilimenti vicini. Economia. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,016 euro al litro per la benzina e 2,130 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,096 per la benzina e 2,204 per il gasolio. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Il Milan vince 2-0 contro il Venezia grazie al gol di Ramos e all'autorete di Halal e si porta in testa la classifica in solitaria almeno per una notte. Il Diavolo, a differenza della 2-1 al Torino, ha concesso di più ma non ha subito gol, il che non è da sottovalutare. Questa partita ci dimostra come abbiamo molto da fare e da lavorare. Abbiamo sofferto l'uno contro uno nelle transizioni. A tratti ci siamo dovuti piegare al Venezia, ha commentato mister Amorim a fine match. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino alle 18:30 e Juventus-Parma alle 20:45. Intanto, dopo 7 stagioni, Rafa Leao lascia il Milan per approdare al Galatasaray. È un momento difficile, ho salutato i miei compagni, l'amore che ho per il Milan non finirà mai, da lontano li seguirò sempre, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.
1: È arrivato il momento di dire addio, forse che volevo fare un addio in un altro modo, essere l'ultima volta a San Siro, lì sotto, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli, e sicuramente che sarò nella storia del club perché so cosa ho fatto qua e porterò tutti quelli che mi hanno aiutato, quindi devo solo ringraziare.
0: Saltata invece la trattativa tra Kessié e la Juventus. Il centrocampista ivoriano ex Milan ha comunicato nella notte ai bianconeri che non ci sono le condizioni per raggiungere un accordo. Sfuma così uno degli obiettivi più importanti in queste ultime ore per la vecchia signora. Da capire ora se proverà a cercare un'alternativa in quel ruolo o se dirotterà le proprie attenzioni su un rinforzo per l'attacco. MotoGP 1 Super, Marco Bezzecchi migliora il record della pista in 1:44.962 e firma una gran pole position ad Aragon. Completano la prima fila i fratelli Marquez, secondo Marc e terzo Alex. Seconda fila tutta spagnola con Raul Fernandez, Martine Acosta. Settimo di Gian Antonio, ottavo Bagnaia. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. L'Italbasket apre la seconda fase a gironi delle qualificazioni con un pesantissimo KO nella trasferta di Tuzla. La Bosnia-Erzegovina vince 78-76 in volata e infligge il secondo stop agli azzurri. L'Italia tornerà in campo tra 3 giorni a Pesaro per sfidare la Serbia, reduce da un successo nettissimo sull'Islanda. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7-va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
3: Eccoci qua, starter di puntata, fatevi un po' il conto, mi sa tanto, ma senza fare troppi conti, dai, e vabbè, diciamolo, lo possiamo dire, eh? Ok, dai, l'ultimo weekend di agosto, mamma mia, eh? E poi saremo desolatamente a settembre, però lo sapete, la vostra antenna di fiducia, quella dalla quale ci state ascoltando, ha il pregio, il potere magicissimo di riuscire ad allungare l'estate, quindi state qui con noi e sicuramente questa situazione si registrerà. Che cosa? L'allungamento dell'estate.

80 in tutta Italia, ok, ma anche al di fuori dei confini nazionali e continentali, e siamo in onda anche in Brasile, quindi super saluto a Gian Rodriguez, perché è grazie a lui che

Che sulle Afterglow con tutto quanto l'eco, questa è una traccia contenuta in Rebirth, ultimo album dei Frontline, numero uno 7 giorni fa. Invece in quest'arco settimanale in argento la nuova numero uno è firmata Catalano, a te logo da Chico.

0: Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: From 7 bar FM barra diagonale alter radio Algo Day.
2: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
1: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
3: From 7 bar.fm nautil radio Algo Day.
1: From 7ba.fm/alter radio Algo Day. From 7va.fm/alti radio.
4: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm sono le alte radio che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di Algo Day, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato, guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
5: Ciao, ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito.
4: Assolutamente.
5: Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
4: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro un grosso gancio abbiamo avuto il grande Christian dell'Epicentro che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo però, perché abbiamo ancora da
5: salutiamolo Christian, salutiamolo sì. Perché dai, è doveroso. Io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente. I miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
4: Beh, in effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo, e mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo, no?
5: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te, te l'avevo già detto questa cosa.
4: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
5: certo. Allora dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Prassenica, un premio molto molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, tu questa cosa non la sai, te lo dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita. Quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista, è stata un'esperienza bellissima.
4: Insomma, è un pezzo dinamico, va ascoltato, sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di
5: Senti, diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo insomma c'è una strega dentro me. Dice tutto.
4: Ecco dove è il segreto. E allora mi sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
5: Sì, sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video, perché è molto molto carino, dai.
4: E allora eccola qui, Alma Nera con Nuova Luce.

0: E beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio. Un testo molto interessante, al Manera, che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce però non è inaspettato il pezzo ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come.
1: Allora, guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza. Cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da accogliere, tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettato.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci
1: capitano della vita, sì, siamo, sì,
0: che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate, se mi consenti questa.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo, certo, per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa, no? Sono l'inaspettato della vita, che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo. Quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io, l'inaspettato che c'è nella vita.
0: Sì.
1: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive.
0: Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora,
1: infatti,
0: ascoltiamo ancora Alma Nera con questa inaspettata.

inaspettato il nuovo singolo, naturalmente accompagnato anche da un bellissimo supporto, ne abbiamo già parlato, tutti ne parlano, però in effetti c'è stato anche un lavoro di comunicazione. Adesso ci dovrai però parlare ancora un po' di te, vogliamo

0: che provi, le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole, oddio ci stanno sentendo, sto dicendo la verità, che dice, è grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente, nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente.
0: Quindi
1: amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: Quindi è anche un rischio. Perché si fa presto a dire
1: però
0: è biografico.
1: È bello anche questo.
0: Si fa presto a dire è biografico, non è biografico, non è autobiografico, però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa è tantissimo, direi, di chi lo ha scritto.
1: Cioè quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per la strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Complicata?
0: Almanera, tempo è volato via con due pezzi.
1: No, di che
0: favolosi.
1: Mi stai scaricando, dillo che si è capito che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con setteva.fm, ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere. Quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io ogni tanto.
0: Piacere nostro.
1: Un abbraccio, grazie. Ciao, buon ascolto, grazie.
0: Alla prossima, grazie a te. Ciao. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere. Davvero simpaticissima Almanera. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di setteva.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day. Intanto però cercate Almanera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/Alti Radio. Algo Day.
3: Algo Day.
2: Algo Day. From 7ba.fm/Alti Radio.
4: Dolomiti Meteo, ho messo sabato 29 agosto, il tempo per il pomeriggio sera, cielo poco nuvoloso con annuvolamenti localmente intensi, specie su Bellonese, possibili isolati rovesci o temporali, specie su Prealpi 20-40%, anche di forte intensità, temperature massime in generale calo, su Prealpi a 1500 metri 17 gradi, a 2000 metri 12, su Dolomiti a 2000 metri 13 e a 3000 metri 6. Venti in quota moderati occidentali nel pomeriggio sera, deboli variabili nelle valli, a 10-20 km orari a 2000 metri e 20-30 a 3000. Domenica 30 agosto al mattino sereno, poco nuvoloso con possibili locali nubi bassi in alcune vallate, tra notte e primo mattino, in dissolvimento. Qualche nuvolamento in più nel pomeriggio, specie su Bellunese, precipitazioni. Nel pomeriggio non è escluso qualche isolato temporale qua e là, 10-20%. Temperature pressoché stazionarie, sulle Alpi a 1500 metri minima 12, massima 18, 2000 metri minima 10, massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri minima 10, massima 14, a 3000 metri minima 3, massima 7. Venti deboli in quota, deboli variabili nelle valli, a 10-20 km orari a 2000 metri e 10-25 a 3000. Lunedì 31 agosto al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio sera qualche annuvolamento localmente anche intenso, precipitazioni, nel pomeriggio possibile qualche isolato temporale, specie su Dolomiti 20-40%, temperature stazionarie sempre oltre la media del periodo, sopra Alpi a 1500 metri minima 13 massima 18, a 2000 metri minima 11 massima 13, su Dolomiti a 2000 metri minima 11 massima 15, a 3000 metri minima 3 massima 7, venti in quota deboli moderati. Deboli variabili nelle valli, a 10-20 km orari a 2000 metri e 20-30 a 3000. Martedì, 1 settembre al mattino, poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento irregolare della nuvolosità cumuliforme, assieme alla probabilità di qualche rovescio temporale, specie su Dolomiti, temperature massime in lieve calo, venti in quota, moderati occidentali. Mercoledì 2 settembre variabile, a tratti un po' instabile con via vai di nubi, già dal mattino permane la probabilità di qualche rovescio temporale qua e là, già dal mattino, temperature stazionarie, un lieve calo le massime, venti in quota deboli occidentali in rotazione da nord-ovest dalla sera. La quota dello zero termico oggi sabato 3.900 metri, domenica e lunedì 4.100 metri, martedì 3.900, mercoledì 3.700. Prossimo bollettino domani, domenica 30 agosto.

0: Finalmente è iniziato il weekend del controesodo estivo. 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'osservatorio Confturismo Confcommercio, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. È tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, The Best of Funk, Modern Soul and Boogie. I grandi successi disco and dance degli anni 70 e 80. Music selected, Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80.
1: Studio 54.
0: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Si trova in un ospedale a Santa Clara, 300 km dalla capitale. Il ricovero per un forte mal di testa è un malore. Il ministro degli esteri Tajani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. Sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle violente alluvioni e delle frane che hanno colpito il paese. Siamo sani e salvi, ma il pensiero va alla gente ancora isolata o sotto il fango, hanno detto. Continua la pioggia di droni russi in Ucraina, presa di mira anche Kiev e le aree circostanti. Sono 37 per ora le vittime del raid aereo che ha colpito un deposito vicino alla capitale ucraina. Zelensky ha reso noto che il deposito conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Calcio: Rafaleão è pronto ad iniziare una nuova avventura dopo 7 anni al Milan. Il portoghese è atterrato a Istanbul, dove svolgerà nelle prossime ore le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il Galatasaray. Al Milan mi sono sentito a casa. Ringrazio i tifosi, ha detto Leão, prima di partire. È tutto, a più tardi.
1: Arrivo. 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buonsangue.

0: amici, eccoci di nuovo insieme a Radio Fa Buon Sangue, ma è sempre, sempre, sempre quella serata del 20 agosto, e visto che siamo nella settimana, ma qui abbiamo con noi Max Cavallari al telefono. Ciao Max!
1: Enrico! Oh, ciao! Ma che bello quando ti sento, guarda, sono pieno di gioia.
0: Anch'io.
1: Questa radio poi è fantastica.
0: Benvenuto
1: veramente.
0: A Radio Fa Buon Sangue intanto, sai?
1: Grazie, grazie, è una radio fantastica.
0: Ascolta,
1: veramente.
0: No, le volevo dire, siccome già noi ci sentiamo da tanti anni, insomma, ormai
1: sì,
0: sei un amico, però volevo chiederti, non te l'ho mai chiesta sta cosa, c'è stato un momento preciso in cui nella vita hai capito che avresti fatto ridere la gente?
1: Ma sì, quando facevo ridere a scuola gli amici, i compagni, nei bar, e quando nei bar arrivava tanta gente, si formava la fila, quando con Bruno nei bar iniziavamo a fare, mettevamo in scena le barzellette e si era creata questa fila di gente, allora ho detto, ma cavolo, ma qua allora è una cosa seria. E dopo infatti Bruno poi ha lasciato la scuola che era insegnante, perché arrivava tanta gente, i locali si riempivano, le macchine, cioè era diventato un fenomeno incredibile, no? La gente. E poi soprattutto anche Bruno, che lui insegnava a scuola, invece di insegnare la lezione lui faceva cabaret, faceva di cabaret. E quando suonava la campanella i ragazzi erano incazzati, dicevano no, vogliamo stare qua ancora, prof. E lui era insegnante di educazione fisica, ma però lui faceva sempre il suo.
0: Insomma, perché poi, come sempre, la gente, insomma, il mestiere del comico, il pubblico pensa che uno salga sul palco, racconti quattro cagate e la gente si diverte. Invece in realtà ci sono anni di gavetta, sarà viaggi, no? Alberghi, no?
1: Ma assolutamente sì, è tutto diverso. Tanti mi dicono, ma anch'io faccio ridere gli amici al bar. Posso? Fai ridere quando devi fare la piazza con due ore, un'ora e mezza, e poi sei fatto il viaggio, hai la disinteria, hai mal di testa, hai mal di denti, hai mal di pancia, hai la congestione, hai litigato con la fidanzata ti ha lasciato.
0: Le sappiamo queste cose, no?
1: Mamma mia!
0: È come, dai, è un po' un comico. Dai, l'esperienza vuole come avesse un pulsante, no? Della risata incorporato, cioè lui preme il pulsante e cerca di far ridere la gente. Questa è sembra facile, ma non è facile.
1: No, assolutamente. Poi Enrico, guarda, io quando sono, posso essere arrabbiato, incazzato, mal di testa, salgo sul palco, si apre il microfono e guarisci, cioè non ti, basta.
0: Sì.
1: C'è solo il pubblico, e questa è la missione. E sarà il karma, sarà Dio, sarà non lo so, ma quando tu nasci comico queste cose le senti, le provi, e non c'è verso, si apre il microfono.
0: Ma
1: ed
0: con
1: è
0: tutte
1: tutto
0: le serate, i film, le cose che hai fatto in tantissimi anni, c'è una situazione assurda, incredibile, che ti è capitata durante appunto un film, una serata che
1: sì, serate tante, adesso non so se posso dirlo, però
0: insomma, che si può dire.
1: No, mi è capitato una serata che mi hanno chiamato, poi ho detto vado a fare la serata. Si avvicina uno e mi dice, oh, mi raccomando, non fare troppo ridere. Cioè, allora, che cazzo mi hai chiamato a fare? No, perché sai, noi siamo testimoni di Geova, ok, però non possiamo ridere troppo, cioè possiamo ridere ma non troppo. Allora quando i bambini ridevano, no, lo fai finta che non lo devo.
0: Vabbè, ascolta, stai lì un secondo che andiamo con un po' di musica e poi torniamo con te, Max Cavallari, il nostro grande amico, insomma il mio amico, perché ci conosciamo veramente da tantissimi anni. Però adesso andiamo con la musica.
2: Jerry Calà.
3: Ciao cari amici di Radio Fa Buon Sangue, mi raccomando, donare il sangue fa bene a voi e agli altri, quindi date una mano, anzi il braccio. Radio Fa Buon Sangue.

0: insieme con Max Cavallari, Fichi Digna. Chi non lo conosce, inutile che lo presenti, perché tanto ormai anche la sua voce, quando lo sentirete adesso, dice: ma è proprio lui? Sì, è lui. Ciao Max.
1: Ciao Rico, mamma mia, sempre bello sentirti.
0: Eccoci di nuovo, dai, insieme.
1: Sei un DJ, anch'io ho fatto tanta radio, radio DJ.
0: Lo so.
1: La radio è la cosa più bella del mondo, guarda. Lo diceva Maurizio Costanzo, mi fa: guarda, la radio, fai la radio, fate la radio, perché lui faceva la radio, veramente.
0: Sì, ma è vero. Ascolta, prima parlavamo col rapporto con il pubblico, però tu quando entri, cioè prima di salire sul palco, hai ancora adesso un po' di tensione o sei nella fase ormai, vabbè, qua vado su tranquillo?
1: No Enrico, guarda, quando salgo sul palco anche dopo 30 anni sento le farfalline nello stomaco ogni sera, come quando ti innamori, no? Perché il giorno che non ce le senti più è finito e basta, quindi sento ancora le farfalline, l'emozione, il pubblico è diverso ed è quella cosa che quando poi ti fermi ti manca. Noi ne sappiamo qualcosa, che quando ci manca il palco, vero Enrico? No?
0: Certo. siamo nella settimana di La Spezia, nella settimana del 20 agosto, di Riso fa buon sangue. Siamo al telefono con Max Cavallari, perché comunque insomma è sempre importante che lui ci sia quando c'è Riso e Radio fa buon sangue. Ascoltami Max, ma alla fine poi ridere fa bene, no?
1: Certo, ridere fa bene al cuore, ridere fa bene al sangue, ridere è un'antica ricetta medica e ridere è importante. Infatti saluto tutti i clown che sono in corsia negli ospedali, perché anche quelli che i malati portano questo sorriso, e loro è una cosa importante. Quindi ridere fa buon sangue, ma è anche importante, perché fa bene al cuore.
0: Ascolta,
1: è vero?
0: Certo, ma se dovessi spiegare a una persona che non è mai venuta a vedere uno spettacolo di cabaret, è impossibile, e non ti è mai venuta a vedere, cosa gli puoi dire per dirgli: beh, vieni a vedermi perché?
1: Ma innanzitutto vieni a vedermi perché comunque se non vieni non sei fico, primo. Secondo, perché c'era la signora Aga che ti deve conoscere. Ma che te non vieni, ti ricordi quando ho fatto volare la scarpa?
0: Mamma mia, a Colonia Veneta hai lanciato una scarpa a uno che parlava, c'è il video anche su internet, ma è incredibile. Hai lanciato una scarpa a uno che parlava di un parcheggio che non si riusciva a trovare.
1: Sì.
0: Beh, bellissima quelle cose lì, sono quelle che vengono fuori così, sai, all'istante. Eri tu e Paolo Franceschini sul palco, bellissima cosa, veramente.
1: Sì.
0: Ascolta, ma intanto io ti ringrazio, perché ti lascio, perché so che hai un sacco di cose da fare, ma è bello anche che tu sei con noi ogni tanto qui a Radio Famon Sangue. Una chiacchierata poi con te è sempre, mi dà sempre lo spirito giusto per continuare, perché insomma sai che poi noi siamo gente di ventura.
1: Certo, e grazie a voi.
0: E di avventura anche, soprattutto.
1: Certo.
0: E quindi sentirti bello, mi fa piacere rivederti ogni tanto, e quindi anche alla Spezia, e quindi sono molto contento.
2: E mi raccomando, devono venire anche i bambini, perché c'è anche Annalisa che fa ridere, non è che solo la roba.
1: Ecco, sì, va.
0: Ascolta,
1: bene, Annalisa.
0: Dopo Ferragosto cosa fai? Dove sei? Sei in giro sempre?
1: Ma io sono appena andato all'Abruzzo, le Marche, la Puglia.
0: Sei stato con la tua nipotina, insomma.
1: Sì.
0: Beh, benissimo, dai. Sono
1: 15 molto... agosto l'ho passato con lei.
0: Ah,
1: grazie.
0: Benissimo. Intanto noi ti ringraziamo, Max, un grande abbraccio, e continua a essere qui dei nostri a Radio Fa Buon Sangue, e soprattutto a Riso Fa Buon Sangue.
1: Grazie mille a tutti, buon fine agosto a tutti, perché ce ne abbiamo ancora di vacanze e perché c'è ancora settembre, la festa dell'uva.
0: Viva. Ciao. Musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Max Cavallari dei Fichi d'India. Sono qui per dirvi che donare il sangue fa bene per te e per gli altri. Quindi dateci una mano, anzi dateci il braccio. Notte.

pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

bentornati amici di Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e oggi vi faccio una domanda. Quante volte vi è capitato di sentire una canzone e dire: ecco, questa è estate? Non importa dove siete, al mare, in montagna, in viaggio o magari al lavoro, ci sono brani che riescono a cambiare l'umore in pochi secondi. Basta un riff di chitarra, un battito di mani, un ritornello all'improvviso, ci troviamo a sorridere, a cantare o semplicemente a ricordare. Oggi ne abbiamo scelti 10, italiani e internazionali, che hanno fatto esattamente questo: trasformare l'estate in un ricordo. Pronti? Alzate il volume, che si parte! Apriamo con uno dei grandi classici della musica italiana, Laura Non C'è. Ha consacrato Neck come uno degli artisti più amati dal pubblico italiano ed europeo. È una canzone che continua a vivere ancora oggi grazie alle radio e ai concerti, dove viene cantata dall'inizio alla fine. Una curiosità interessante è che il brano ha avuto un enorme successo anche in America Latina, dove Neck ha inciso una versione in spagnolo, conquistando un pubblico completamente nuovo. Pochi artisti italiani sono riusciti a costruire una carriera così importante anche oltreoceano. La melodia è immediata, il ritornello resta in testa e il testo racconta una storia in cui molti si sono riconosciuti. E proprio questa combinazione ad aver trasformato il brano in un evergreen capace di attraversare generazioni. Ancora oggi, appena parte l'introduzione, basta un secondo perché tutti inizino a cantare.

0: amico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Quando Avicii pubblica Wake Me Up, il mondo della musica rimane spiazzato. Nessuno si aspettava che un DJ svedese potesse mescolare musica elettronica, folk e country, creando qualcosa di completamente nuovo. All'inizio molti critici erano scettici, ma il pubblico decretò immediatamente il successo del brano. Diventò una delle canzoni più trasmesse dell'anno, raggiungendo la vetta delle classifiche in decine di paesi. Una curiosità riguarda proprio la registrazione. Il cantante Alu Beck raccontò di aver inciso la voce in pochissimo tempo, senza immaginare che quel pezzo sarebbe diventato uno dei più ascoltati del decennio. Oggi Wake Me Up è considerata una delle canzoni che hanno cambiato il modo di produrre la musica dance moderna.

0: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Se c'è un artista che ha raccontato l'estate italiana in tanti modi diversi è sicuramente Jovanotti. L'estate addosso nasce come un invito a vivere ogni momento con entusiasmo, senza rimandare la felicità. Il brano è caratterizzato da un ritmo coinvolgente e da un testo pieno di immagini che parlano di viaggio, libertà, di voglia di stare insieme. La canzone è diventata rapidamente uno dei momenti più attesi dei concerti estivi di Lorenzo, dove migliaia di persone la cantano come un vero inno. Una curiosità è che il titolo è diventato nel tempo un'espressione usata da moltissime persone, anche sui social, per raccontare le proprie vacanze.

0: grazie.
1: Vi siete mai chiesti cosa significhi davvero Cake by the Ocean? La risposta è divertente. Durante una sessione di registrazione in Svezia, alcuni produttori confusero il nome del cocktail Sex on the Beach dicendo per errore Cake by the Ocean. Beh, l'errore fece talmente ridere tutti che John Jones decise di trasformarlo nel titolo della canzone. Il risultato? Una delle hit pop più esplosive degli ultimi anni. Con il suo groove funk, ritornello contagioso e un video pieno di colori, il brano conquistò radio, spiagge, locali estivi in tutto il mondo, diventando uno dei pezzi simbolo delle playlist estive.

0: Beppe e Braida.
1: Il punto è donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi mi raccomando, donate il sangue, è un ordine. No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
3: Mask Gazzè è uno stile unico nel panorama musicale italiano. Con La vita com'è riesce a unire ironia, poesia e una melodia che entra subito in testa. Il brano diventa molto popolare anche grazie al cinema, ma soprattutto grazie alle radio che lo trasmettono per mesi. Una curiosità riguarda proprio l'arrangiamento. Dietro l'apparente semplicità della canzone si nasconde un lavoro musicale molto raffinato, ricco di piccoli dettagli che emergono ascolto dopo ascolto. È uno di quei brani che non hanno bisogno di effetti speciali, basta la musica.

Quando Ed Sheeran presenta Shape of You, nessuno immagina che diventerà uno dei brani più ascoltati della storia dello streaming. La canzone era stata inizialmente pensata per un'altra artista, ma durante le registrazioni Ed capì che quel pezzo gli apparteneva completamente. Il ritmo ispirato alle sonorità caraibiche la rese perfetta anche per l'estate, mentre il ritornello diventò immediatamente virale. Per settimane fu praticamente impossibile accendere la radio senza ascoltarla almeno una volta. Oggi continua a essere una delle canzoni più riprodotte al mondo e rappresenta uno dei simboli del pop internazionale contemporaneo.

quando i Boom Dash incontrano Alessandra Amoroso nasce una delle collaborazioni estive più fortunate degli ultimi anni. Karaoke unisce reggae, pop e sonorità mediterranee, creando una miscela perfetta per accompagnare le vacanze. Il brano domina le classifiche italiane per settimane e diventa uno dei più trasmessi dalle radio. Una curiosità, il video, girato nel Salento, valorizza paesaggi e colori tipici dell'estate italiana, contribuendo ancora di più al successo della canzone.

0: gente si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Francesco Paolo Antoni.
2: Il riso fa buon sangue, il vino fa buon sangue, ma anche la radio fa buon sangue. E visto che avete questo buon sangue, donatelo, donatelo. Donare è importante. Donare il sangue salva le vite. Ciao!
3: Ci sono canzoni che non nascono necessariamente come tormentoni estivi, ma che con il tempo diventano la colonna sonora di tantissime estati. È il caso di Counting Stars degli One Republic. Il brano ha una caratteristica speciale. Riesce a mettere insieme pop, rock ed elementi folk con una produzione moderna e un ritmo che cresce ascolto dopo ascolto. Una curiosità interessante riguarda proprio Ryan Tedd,

Poetica è una delle canzoni più eleganti scritte da Cesare Cremonini. Il brano nasce da un momento molto personale della sua vita e racconta il bisogno di fermarsi ad ascoltare le emozioni. Pur non essendo un tormentone da ballare, è diventato una presenza costante nelle estati italiane, grazie alle radio e grazie naturalmente ai concerti. Durante gli spettacoli dal vivo il pubblico illumina spesso gli stadi con migliaia di luci, creando uno dei momenti più emozionanti dell'intero concerto.

Chiudiamo con una delle regine del pop mondiale. Con Dance the Night, Dua Lipa firma una canzone che richiama la grande disco music degli anni 70, ma con una produzione completamente moderna. Il brano è stato scelto come colonna sonora del film Barbie e in pochissimo tempo è diventato uno dei pezzi più ascoltati dell'estate. Una curiosità è che la cantante ha lavorato a lungo sulla voce per dare un timbro più morbido e vicino alle sonorità disco classiche. Il risultato è una canzone elegante, ballabile e destinata a rimanere nelle playlist ancora per molti anni.

anche questa volta il nostro jukebox ha fatto il suo dovere. Spero di avervi regalato qualche ricordo, qualche sorriso, magari anche la voglia di riascoltare una di queste canzoni appena finisce la puntata. Sono Andrea Collalto, vi ringrazio per aver trascorso questo tempo insieme a noi su Radio Fa Buon Sangue. La musica continua, l'estate anche. Noi ci ritroviamo presto con un'altra puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Ciao a tutti e ricordate, i tormentoni passano, le emozioni che lasciano restano per sempre. Linea DJ Cibo.

0: amici di Radio Bubble Sangue, eccoci di nuovo insieme, eccoci sì, di nuovo insieme. Oggi veramente parliamo di comicità e poi anche la settimana di La Spezia, quindi noi non ci resta altro che intanto conoscere i nostri artisti che abbiamo qui al telefono. Uno in particolare oggi è Giampiero Perone. Ciao Giampiero.
1: Eccoci, ciao a tutti, ciao Enrico, eccomi qua.
0: Partiamo poi dalla domanda più semplice, ma anche quella più pericolosa, no? Cioè, chi è Giampiero Perone?
1: Ecco, il domandone da $1,000,000. Ma è un comico che inizia a essere un comico, se non anziano, diciamo maturo, ecco. Mettiamola così, d'esperienza. Però sostanzialmente è un comico, dai, non... poi faccio tante altre cose, scrivo libri, scrivo canzoni, certo. Insegno, però la cosa che resta basilare è la comicità.
0: Certo, tu sei uno di quegli artisti che sul palco sembra avere sempre tutto un po' sotto controllo, dentro di te però c'è un omino che corre urlando aiuto?
1: Ma no, guarda, io sono proprio così di carattere, devo dire.
0: Io ho detto aiuto per non dire qualcos'altro, stronzo, nel senso.
1: No, io sono abbastanza tranquillo di mio, senza presunzione, però sicuro più o meno delle cose che devo fare. Dopodiché, sai, dentro c'è sempre quel minimo di friccicorino, perché magari succede un imprevisto e tu devi cercare di agganciarti, perché magari chiedi una cosa al pubblico, ti arriva una risposta spiritosa e allora tu cerchi, certo, di farla rientrare nello spettacolo. Però devo dire, guarda, sono pronto, ancora di recente, proprio qualche settimana fa, mi è capitata una serata in cui, mentre parlavo, è saltata la luce all'improvviso, e in tempo che la mettessero a posto, io sono andato avanti dal palco, ho tirato fuori la voce, certo, come si fa in teatro. Quindi, per dirti, anche l'imprevisto, quello che è un po' fastidioso, così ho imparato negli anni più o meno a,
0: certo,
1: superarlo.
0: Poi insomma, mi hai un po' spoilerato la domanda che dovevo farti, ma era quella se ti era successo qualcosa, ma visto che l'hai detto tu, poi abbiamo fatto.
1: Quella è la cosa più recente,
0: certo.
1: Penso che ogni comico, e lo avrà anche detto, ogni comico potrebbe scrivere un libro di, certo, imprevisti, di a me è capitato tanti anni fa a Civitanova Marche, con queste sedie di plastica, quelle che si impilano una all'altra, un signore gli è crollata proprio la sedia sotto il sedere, perché a un certo punto non l'ho più visto. Quando abbiamo verificato che non si fosse fatto niente, ci ho fatto anche la battuta, perché ho detto facciamo un minuto di silenzio per i caduti e quindi l'abbiamo messa in comico, certo, anche da quel punto.
0: Ascolta,
1: di vista,
0: ascolta, visto che Radio fa buon sangue, no, anche il 20, insomma, quando prova a mettere insieme risate, musica e solidarietà, secondo te perché ridere insieme agli altri riesce ancora ad avere una forza così grande?
1: Perché, guarda, a costo di dire una cosa banale, ma i tempi di intelligenza artificiale, i tempi di roba finta, per carità, comoda, utile, veloce, devi fare la locandina, 2 secondi e fai la locandina, anche se poi i tratti delle persone non sono esattamente quelli, a volte non li riconosci quasi, musica, 2 minuti, così... è l'unica cosa che ancora non ci possono, certo, togliere, certo, il rapporto live
0: e il sorriso,
1: l'unicità
0: anche
1: dell'artista e l'unicità di quel pubblico quella sera, certo, quindi
0: il sorriso anche
1: per questo, assolutamente.
0: Allora dai, facciamo così, scusami Giampiero se ti interrompo, ma rimaniamo con te adesso qui ad ascoltare una canzone e poi torniamo dopo, va bene?
1: Molto volentieri, a dopo,
0: musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giampiero Perone, il principe cacca di Colorado, il comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: viste todo el mundo.
1: El taxi
0: sensato del patio. Queremos darle una bienvenida.
2: La tua radio del buon umore è qui. Sei su Radio Fa Buon Sangue.

0: torniamo con il grande Giampiero Perone, comico di Torino, ma insomma conosciuto in tutta Italia ormai, Colorado e tante altre cose. Siamo nella settimana del 20 agosto e parliamo delle serate, di tante cose che vedono anche protagonisti insieme Max Cavallari e Andrea Di Marco. Ma a queste tre personalità così diverse bisogna chiamare i vigili?
1: Sicuro almeno la guardia medica. No, beh, voglio dire, guarda, mi sembra una cosa bellissima, perché sono proprio, siamo tre, intanto siamo tre amici, che è una cosa bella, oltre che colleghi, perché comunque bene o male è una vita che giriamo gli stessi palchi, le stesse trasmissioni, eccetera. E poi sono tre stili molto molto differenti, perché Andrea fa un cabaret, una comicità fondamentalmente di tipo musicale, Max si basa fondamentalmente sui suoi personaggi, che sono famosissimi, sono certo, fortissimi. Io mi divido un po' tra il monologo, il personaggio, perché poi anch'io con i miei, col principe, con altri personaggi.
0: Poi,
1: gente,
0: poi però, sei il conduttore anche, no?
1: Quindi, conduttore, magari se ci sarà l'opportunità sarà bello fare da spalla anche a Max. Voglio dire, certo. Sono tre stili differenti, quindi è sicuramente una serata molto varia,
0: ma,
1: molto
0: scusa,
1: diversa.
0: In serate come quelle, no? Quanto conta poi il rapporto? Lo stavi anche un po' dicendo prima con il pubblico, l'atmosfera dello spettacolo rispetto a quello che avevi immaginato prima di salire è sempre la stessa o cambia?
1: No, cambia, però lo scopo, credo, di tutti noi alla fine è quello di cercare di creare con il pubblico una complicità, cioè non, il bello del cabaret è che non funziona, che tu sei sul palco e sei l'artista e lì poi c'è il pubblico. La cosa più bella delle serate di comicità è quando tu riesci, come si dice, a bucare quella quarta parete, ad arrivare al pubblico e portarlo dentro le cose che fai, ma di questo sono sicuro, perché ho lavorato tante volte con Max. Ecco, Max è uno che questa cosa la fa scientificamente, cioè
0: dimmi,
1: coinvolge.
0: Dimmi la verità, quando, anche per dirti il 20, no, alla Spezia, quando finisce uno spettacolo in generale e senti il pubblico ridere e applaudire, prevale l'emozione oppure pensi immediatamente, bene, adesso dove si mangia?
1: No. Guarda, io, nonostante siano passati tanti anni, quel momento ancora di soddisfazione, certo, di godermi la fine dello spettacolo, i complimenti, anche perché poi le serate estive sono proprio pazzesche, perché a me capita di incontrare gente che magari è di Torino, a Torino non li vedi mai,
0: sì,
1: poi vai a fare una serata in Liguria, loro sono lì in vacanza e te li trovi,
0: scusa,
1: alla Transenna,
0: scusa,
1: dici, certo, ah, ho visto, certo, che eri qui, quindi è una cosa bella,
0: scusa,
1: è un'occasione di incontro.
0: Ultimissima, e qui ti giochi tutto, perché chiudiamo, se la comicità è un po' come la donazione di sangue, perché quando fai ridere qualcuno non gli dai una goccia di sangue, ma gli regali comunque qualcosa che gli può cambiare la giornata, secondo te?
1: Assolutamente sì, secondo me è una metafora azzeccatissima, perché come una donazione di sangue aiuta una persona in difficoltà in quel momento, la risata, a me, guarda, capita spessissimo persone che ti dicono, guarda, sono venuto qua stasera che avevo voglia di piangere, ho un problema a casa, così, e me ne vado leggero perché mi avete fatto ridere, mi avete fatto divertire, quindi assolutamente sì.
0: E quindi
1: donare il sangue, certo, e venire a vedere gli spettacoli,
0: e non resta che dire, ci vediamo in giro allora.
1: Assolutamente sì, molto volentieri.
0: E intanto noi ringraziamo Giampiero Perone, lo salutiamo, come sempre lui è vicino, ma è stato in radio anche per altre cose noi nostre, ma
1: certo,
0: stiamo qui a spoilerare, certo, ma comunque grazie ancora Giampiero, a presto.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
0: Ciao. Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giampiero Perone, il principe cacca di Colorado, il comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: eccoci qua di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue. Me ne mancava uno e quindi eccolo qua, il nostro amico, un altro comico, perché la settimana del 20, la Spezia, parliamo della Avis Comunale, di tante cose, delle belle serate. Partiamo proprio da Andrea Di Marco, benvenuto a Radio Fa Buon Sangue, credo che sia la prima volta o la seconda.
1: Ma forse la seconda, comunque ciao Enrico, avrei voluto anche datti un saluto un pochino più formale, però lasciamoci un ciao.
0: Proprio come si fa con gli amici, quelli che non si sentono da tanti anni. Ciao. Tanto io non so cosa fai tu non sai cosa faccio io, e quindi comunque facciamo finta di essere amici.
1: No, quello non devo nemmeno fare finta, però mi piaceva avere un approccio un pochino più pomposo.
0: Siccome hai parlato con i tuoi colleghi prima, sai, sei arrivato per terzo e quindi ti becchi la terza.
1: Già questo mi mette male.
0: Ascolta, no, ma se dovessimo raccontare chi è Andrea Di Marco e qualcuno magari non ti ha visto, è difficile. Però cosa potremmo dire?
1: No, allora, che sia difficile che non mi abbia visto, non credo proprio, perché
0: hai fatto di tutto e di più.
1: Ma ho fatto di tutto, nessuno se n'è accorto. Ma vabbè, a parte questo, come faccio a descrivere? Allora, io tanto innanzitutto sono genovese
0: e sono un comico
1: musicista. Faccio parte i miei inizi e in questo momento sono anche la mia vita di adesso, dei Cavalli Marci.
0: Bello.
1: Perché stiamo vivendo una reunion.
0: Beh, ricordiamo i Cavalli Marci, chi erano? Poi ce n'era tanti.
1: Cavalli Marci, avevamo fatto. Siamo stati il cast di questa trasmissione di fine anni 90, che era Ciro, il figlio di Target. Che è un po' stato il trampolino di lancio di molti, tra cui non io. Cioè la Litizzetto, Bertolino, Luca e Paolo. Ecco, non io.
0: Beh, ma insomma, ma se andiamo a guardare quello che hai fatto tu in TV, guarda, che ne fa. Guarda, io ho visto poco tempo fa, mi sembra su Mediaset Extra, ancora le repliche di quando andavi, credo qui Cavalli Marci, a cos'era? Mai dire gol?
1: No, non era Cavalli Marci, ero io da solo. No, c'era anche qui in Bermuda. Ero qui in Bermuda, sì.
0: Ma
1: assolutamente, io facevo un po' quello che deve tirare un po' giù l'asticella, perché sono genovese, bisogna sempre essere modesti.
0: Però insomma, ne hai fatto tanta di roba. A parte che sei bravo, questo non devo dirlo io, però insomma sei molto bravo anche sul palco, quindi.
1: Questo non devo dirlo nemmeno io, qualcuno però dovrà dirlo prima o poi.
0: Certo, hai attraversato diversi mondi, comicità, musica, stavamo parlando, televisione, teatro. C'è qualcosa che hai imparato oppure hai imparato nulla?
1: Allora, nella vita non si finisce mai di imparare. Ma il mio problema è che a 57 anni, cioè la maggior parte delle cose che ho imparato sono delle minchiate. Cioè io adesso so che se il tappino dell'acqua, quando lo apri, lo schiacci un pochino, non ti rompe le palle quando ti versi l'acqua. Queste cose, oppure che il pompon sui berretti è nato perché nelle navi lo utilizzavano per non dare delle testate
0: questa non la sapevo.
1: Vedi quante cose si imparano. Purtroppo sono tutte minchiate, non ci fai niente.
0: Facciamo finta che sai un sacco di cose, facciamo finta che sai anche di musica. È una canzone che ti viene così al volo, così la mettiamo al volo, dai. Vediamo se.
1: Una canzone da mettere.
0: Al volo.
1: Abbiamo parlato dei Cavalli Marci, io metterei un bel Harry Belafonte con Matilda.
0: Va bene, andiamo con Matilda, musica!
2: Cari amici di Riso Fa Buon Sangue, io sono Andrea Di Marco e sono un comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare il sangue fa bene a te e agli altri, quindi la cosa che ti chiediamo è dacci una mano, anzi, dacci il braccio, anzi, se sei genovese, dacci il braccino.
3: Hey Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela once again.

0: a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Si trova in un ospedale a Santa Clara, a 300 km dalla capitale. Il ricovero per un forte mal di testa e un malore. Il ministro degli esteri italiani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. L'autorità per la gestione delle emergenze nepalesi ha aggiornato nuovamente il bilancio delle vittime accertate dell'alluvione, salito ora a 675 morti, ai quali vanno aggiunti i 7 morti in Tibet, comunicati dalle autorità cinesi. Quasi 3.000 persone risultano ancora disperse, tra cui 3 italiani. Si tratta di Marco Ratto, Luca Barachini e la moglie Patrizia Marziale. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di manipolare il mercato dell'energia. Elementi del governo statunitense utilizzano media creduloni per influenzare i prezzi. A beneficio personale, scrive su X il ministro degli esteri Araghchi. Il presidente iraniano Pezeshkian ha invece ammesso che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La donna, affetta da problemi psichici, pare abbia cercato di dare fuoco all'abitazione dopo aver tagliato il tubo del gas. La MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex, terzo Bezzecchi, quarto Acosta, poi Martini e Aldeguer, undicesimo Bagnaia. Domani il gran finale con la gara lunga alle 14. È tutto, a più tardi.
0: Volume alto, fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: Matilda, Matilda. Sono bravo a cantare, eh.
1: Secondo me Arriva la Fonte era meglio, però non prenderla come una, la tua disa personale, eh.
0: Mi sta parlando Andrea Di Marco, un comico molto bravo genovese, tante cose.
1: Sì, ma possiamo dire anche che abbiamo lavorato tante volte insieme.
0: Certo.
1: Abbiamo fatto la storia di Riso Fa Buon Sangue.
0: Agli inizi soprattutto, poi tu sei stato, credo, uno veramente dei primi, in assoluto, di Riso Fa Buon Sangue. Volevo chiederti anche se ti rimane qualcosa delle serate. Cioè, è fatica poi quando uno ne fa tante, vero?
1: Sicuramente ti fa crescere, ti fa migliorare, ma è un processo questo lento, di non te ne accorgi di serata in serata. Ricordi di cose che sono successe in serata sul palco, ne ho pochi, e quei pochi sono di cose negative. Tipo quella che ha uno spettacolo in cui facevo l'apertura a Giacobazzi, 5.000 persone, che stava andando molto bene, rideva gente. A un certo punto una del pubblico mi ha gridato una cosa che mi ha un po' segnato. Io mi ricordo quella persona lì tra i 5.000, che non ti ricordo della sera. Questa me la ricordo.
0: Però te la ricordi bene.
1: E mi ricordo proprio che quella serata lì, cioè, ho proprio le immagini, se no di tantissime non mi ricordo. Però mi ricordo le serate dietro con tutti i comici, certo. I colleghi.
0: Ma secondo te è difficile poi riuscire poi a parlare anche di cose leggere, visto che parlavi di morte prima, ma di donazione sangue e poi di divertimento? Cioè, è difficile legare le due cose oppure?
1: Ma io direi di no, perché cioè, intanto il mondo è uno, con tutti i suoi problemi, le sue cose belle. La comicità è soltanto un modo di raccontare. Cioè, tu puoi fare la fotografia, puoi comporre una canzone o puoi raccontarlo con la comicità. La comicità ti aiuta a trovare la leggerezza per andare sopra, per volare sopra gli argomenti che magari non sono così leggeri.
0: Certo.
1: Ma la vita è sia non leggera che anche leggerissima ed è nello stesso momento.
0: A me è sempre piaciuto pensare, no, anche se sono passati tanti anni, che alla fine sia proprio questo il bello di una serata, no?
1: Sì, se c'è uno scopo ulteriore a quello di divertire lì per lì le persone, che comunque è importantissimo, cioè è importante che la gente venga lì per una serata e si diverta, ma secondo me c'è anche uno scopo che va un po' oltre, che dà anche il perché noi facciamo questo mestiere così da tanti anni, che è il cercare per un attimo di far mettere proprio un sorriso sulla tristezza della vita.
0: Certo.
1: Quindi dicevo, i comici sono quelli che fanno un sorriso sulle cacche delle mucche. È presente le cacche delle mucche?
0: Certo, presente.
1: Noi passiamo di lì, ci facciamo un sorriso, lo smile.
0: Ascolta Andrea, io ti ringrazio davvero per essere stato con noi a Radio Fa Buon Sangue. Adesso non credo che passeranno altri 10 anni prima di riaverti, però insomma intanto l'importante è di averci risentito di nuovo per questa settimana importante di La Spezia.
1: Perché poi voi che non siete liguri dite di La Spezia.
0: Invece
1: mentre noi in Liguria diciamo a Spezia,
0: Vabbè, insomma, grazie per la chiacchierata, ci sentiremo presto e noi continuiamo con Radio Fa Buon Sangue, dove ogni tanto si parla seriamente, ma possibilmente senza prendersi troppo sul serio. Andrea, grazie mille.
1: Rimettiamo Matilda?
0: Vai con Matilda. Ciao.
1: Ciao Enrico, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Cari amici di Riso Fa Buon Sangue, io sono Andrea Di Marco e sono un comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare il sangue fa bene a te e agli altri, quindi la cosa che ti chiediamo è dacci una mano, anzi, dacci il braccio, anzi, se sei genovese, dacci il braccino.

0: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, eccoci di nuovo insieme. Oggi niente valigia, niente costume, niente crema solare, anche perché tranquilli, il plasma non va in vacanza come sempre. Oggi facciamo un viaggio particolare attraverso, non attraverso l'Italia con la macchina, ma entriamo direttamente dentro uno degli argomenti più importanti per il futuro della medicina trasfusionale. Ne parliamo da sempre, ma oggi andiamo più nello specifico. Abbiamo con noi un professore associato di medicina legale all'Unicamillus Camillus, che si chiami così, non ci conosciamo di persona, ma io intanto gli do del tu. Ciao Matteo.
2: Ciao Enrico, ciao a tutti.
1: Allora, professor Matteo Bolcato, diciamo così, va bene?
2: Sì, no, non c'è problema, grazie.
1: Allora, io ti ho, insomma, ho letto un articolo e intanto cominciamo a conoscerti, no? Chi è il professor Bolcato?
2: Allora, io sono un medico legale, io sono professore associato di medicina legale appunto a Roma, all'Unicamillus, che è un'università internazionale che si occupa in modo specifico di medicina, di lauree sanitarie, diciamo, e con uno sguardo, diciamo, particolare al mondo, nel senso che abbiamo moltissimi corsi in inglese e soprattutto abbiamo tantissimi studenti provenienti da tutto il mondo, quindi non soltanto italiani.
1: Certo.
2: E, detto questo, io mi occupo appunto di medicina legale, quindi di tutte le caratteristiche, insomma, di questa disciplina, che è davvero
1: particolare,
2: vasta.
1: Diciamo particolare, no?
2: Sì, diciamo, perché molti pensano al medico legale, esatto, quello che fa l'autopsia.
1: Non è solo quello.
2: Sicuramente anche questa è una delle attività, ma il medico legale dovrebbe occuparsi anche,
1: sai,
2: per esempio.
1: Sai Matteo, noi siamo abituati alla TV con perizie, serie, sì, televisive, tutti questi medici, no, che con le provette, queste cose qua, insomma, hanno,
2: certo,
1: già risolto il caso ancora prima di essere, insomma, di averlo visto, no?
2: Certo.
1: Invece non è così, dai.
2: Allora, sicuramente, soprattutto alcuni dei miei colleghi fanno tantissima parte di questo tipo, anche se, insomma, la vita non è proprio come nei film. Ma noi ci occupiamo davvero di tante cose, oltre, insomma, alla parte di autopsie, omicidi, queste cose. Per esempio, una parte molto importante è la parte di valutazione dei danni, per esempio quando qualche persona si fa male, un incidente stradale, un infortunio, qualcosa di questo tipo, chiaramente la valutazione del suo danno, il danno alla,
1: certo,
2: salute è una cosa.
1: Anche la prevenzione degli errori nella sicurezza del
2: cuore. E ovviamente,
1: no?
2: Certo, io in particolare mi occupo, tra le altre cose, di prevenzione dell'errore, prevenzione dei rischi che possono avvenire all'interno delle realtà ospedaliere, e quindi questo ovviamente porta non solo a, diciamo, valutare il rischio, il danno quando è avvenuto, ma se possibile, insomma, fare di tutto per evitare tutti quei rischi che,
1: certo,
2: sono prevedibili.
1: Però adesso non spoglioriamo troppo, perché altrimenti qua abbiamo iniziato a conoscere professor Bolcato, ma adesso entriamo nel cuore poi della questione, perché c'è il protagonista di questa storia che già conosciamo tutti e a forza di averlo detto in queste puntate da tantissimi anni, ma forse non conosciamo molto meno di quello che pensiamo, che è il plasma, naturalmente. Adesso noi ci prendiamo una pausa musicale, questa è Radio Fa Buon Sangue Summer Edition e io lancio la musica.
0: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto, se non tutto, datelo tutto, e ricordatevi che il riso fa buon sangue.
4: Grazie.

0: amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, eccoci di nuovo insieme. Oggi niente valigia, niente costume, niente crema solare, ma oggi andiamo più nello specifico. Non ci conosciamo di persona, ma io intanto gli do del tu. Ciao Matteo.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, professor Matteo Bolcato, diciamo così, va bene?
1: Sì, no, non c'è problema, grazie.
0: Allora, io ti ho, insomma, ho letto un articolo e intanto cominciamo a conoscerti, no? Chi è il professor Bolcato?
1: Allora, io sono un medico legale, io sono professore associato di medicina legale appunto a Roma, all'Unica Millus, che è un'università internazionale che si occupa in modo specifico di medicina, di lauree sanitarie, diciamo, e con uno sguardo, diciamo, particolare al mondo, nel senso che abbiamo moltissimi corsi in inglese e soprattutto abbiamo tantissimi studenti provenienti da tutto il mondo, quindi non soltanto italiani.
0: Certo.
1: E, detto questo, io mi occupo appunto di medicina legale, quindi di tutte le caratteristiche, insomma, di questa disciplina. Molti pensano al medico legale,
0: esatto,
1: quello che fa l'autopsia.
0: Non è solo quello.
1: Sicuramente anche questa è una delle attività, ma il medico legale dovrebbe occuparsi anche,
0: sai,
1: per esempio.
0: Sai Matteo, noi siamo abituati alla TV con perizie, serie televisive. Tutti questi medici, no? Che con le provette, queste cose qua, insomma.
1: Ma noi ci occupiamo davvero di tante cose, oltre, insomma, alla parte di autopsie, omicidi, questa cosa. Per esempio, una parte molto importante è la parte di valutazione dei danni. Per esempio, quando qualche persona si fa male, un incidente stradale, un infortunio, qualcosa di questo tipo, chiaramente la valutazione del suo danno, il danno alla,
0: certo,
1: salute è una cosa.
0: Anche la prevenzione degli errori nella sicurezza del.
1: E ovviamente, certo, io in particolare mi occupo, tra le altre cose, di prevenzione dell'errore, prevenzione dei rischi che possono avvenire all'interno delle realtà ospedaliere, e quindi questo ovviamente porta non solo a, diciamo, valutare il rischio, il danno quando è avvenuto, ma se possibile, insomma, fare di tutto per evitare tutti quei rischi che,
0: certo,
1: sono prevedibili.
0: Arriviamo finalmente al nostro misterioso Petra, quello che poi per quello ti,
1: sì,
0: ho chiamato. Petra significa programma strategico educazionale per la trasfusione appropriata di plasma. Questo è, sembra difficile, ma è, insomma, è una cosa specifica, insomma, quasi un nome, allora, di missione spaziale.
1: È vero. Allora, io insieme al dottor Ivo Beverina, che è della SST di Valle Olona in Lombardia,
0: sì,
1: Abbiamo ideato questo progetto, che è stato anche posto all'attenzione del Centro Nazionale Sangue, che lo ha finanziato, lo sta finanziando in questo momento. E il razionale è che il plasma è una risorsa strategica, è una risorsa utilissima, è importante in modo particolare per produrre alcuni farmaci che sono i plasma derivati, che sono per alcune persone che sono affetti da alcune malattie anche rare, ma anche non poi così rare, sono addirittura salvavita, quindi non possono farci fare senza, e quindi, insomma, abbiamo bisogno sicuramente di preservare il più possibile questa risorsa. Abbiamo detto che dobbiamo prestare attenzione, perché le cose preziose non si possono, diciamo, bisogna avere una cura, una sensibilità, e delle volte cosa succede? Il plasma per uso clinico, quindi quello che invece di mandarlo alla plasma derivazione viene utilizzato sui pazienti, ci sono alcuni studi che mostrano che potrebbe essere utilizzato un po' meglio. Il progetto mostra invece che abbiamo la necessità di ritornare un pochettino, di avere maggiore sensibilità quando utilizziamo e prescriviamo il plasma per uso clinico. Questo perché? In primo luogo perché comunque, per quanto sia una risorsa sicura, stiamo parlando di un emocomponente, qualcosa di biologico, qualcosa che comunque ha dei rischi e quindi deve essere assolutamente

0: Radio Fa Buon Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
1: Allora siamo all'ultima parte della nostra chiacchierata con il professor Matteo Bolcato. Non sarà l'ultima, mi auguro, nel senso che avremo modo e maniera di risentirci, che insomma, se poi avrai voglia, a meno che non decidi di non parlare più con noi, ma ci sta anche, ci sono tanti che hanno deciso così, sto scherzando naturalmente, ci vorrebbero 20 trasmissioni al giorno invece, altro che. Arriviamo al futuro poi di Petra, cioè nel senso poi specifico, una volta che dovete raccogliere dei dati, Petra non vuole fermarsi, come ho letto, alla fotografia della situazione, sbaglio?
2: Infatti, dopo diciamo che abbiamo già concluso la prima parte di raccolta dei dati nei vari centri che partecipano al progetto, adesso stiamo implementando una attività di formazione, formazione, sensibilizzazione, informazione, la faremo attraverso delle modalità, come dire, smart, perché i colleghi medici che stanno in reparto tutto il giorno spesso non hanno la possibilità di essere in tanti convegni, in tante cose, ma magari attraverso un sito che stiamo creando ci saranno delle pillole di informative, le chiamo così, nel senso brevi video e materiale fruibile che potrà essere messo a disposizione dei prescrittori, e questo gli potrà dare anche dei crediti ECM, crediti della formazione continua che tutti i professionisti sanitari devono raggiungere. Speriamo che quanti più possibile persone e professionisti aderiscano, diciamo, a questa formazione nei centri, ma anche al di fuori dei centri, perché sarà un sito pubblico che sarà disponibile a tutti, quindi
1: certo.
2: Noi di questa formazione la vogliamo più possibile rendere disponibile a chiunque.
1: Adesso ho un paio, scusa se ti interrompo, ma ho un paio di domande per il finale che ti ci vorrebbe altro che una trasmissione, però devo chiederti, perché siamo alla chiusura di questa parte, ma secondo te perché è ancora così poca conosciuta, non tanto il fatto di andare a donare il sangue, l'importanza della donazione del plasma, e seconda, se dovessi convincere un ascoltatore a informarsi sulla plasmaferesi, qual è il messaggio che gli lasci?
2: Mamma mia, domanda difficile.
1: Vedi? Le ho tenute per ultime, però.
2: Io credo che il sistema, l'innovazione scientifica vada sempre avanti ogni giorno di più. E il mondo trasfusionale anche lui si evolve, anche lui ha bisogno di cose nuove, nel senso che i bisogni della popolazione cambiano. Adesso, per esempio, io lo dico sempre, esistono anche, il prossimo anno partirà un master a Unica Milo sul Patient Blood Management, quindi proprio tutta una serie di risorse per ridurre la possibilità di trasfondere e quindi i rischi trasfusionali, quindi noi ci occuperemo per un anno di queste cose qui. Per dire cosa? Per dire che anche qui, anche in medicina trasfusionale, la pratica trasfusionale, come l'innovazione scientifica cambia, anche l'innovazione trasfusionale cambia. Abbiamo tutti bisogno di fare un passo avanti e scoprire anche tante belle novità che l'innovazione ci mette davanti, e magari scoprire che il plasma, da un certo punto di vista, in alcuni casi, non vogliamo generalizzare,

0: utilizzare, può essere addirittura più utile di delle mazze o comunque meno sostituibile delle mazze.
1: Ecco, e quindi adesso non ci resta altro che dire che come hai promesso ci risentiremo, quindi
0: volentieri.
1: Questa è una cosa che hai detto e quindi non può essere tolta, e quindi ci sentiremo più avanti per tutte queste nuove cose, insomma, quando mi farei sapere, insomma, con un messaggio tutte volentieri queste nuove cose. Io voglio dire, insomma, ci porta una bella riflessione questa chiacchierata, che al di là che donare è importante, ma conoscere ciò che accade dopo la donazione lo è altrettanto, no? Cioè, quindi è interessante anche sapere quello che succede. Quindi grazie al professor Matteo Bolcato, grazie a tutti i professionisti impegnati nel progetto Petra e grazie veramente soprattutto anche ai donatori che rendono possibile tutto questo.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, continuate a seguirci sulle nostre radio partner che trasmettono ogni settimana Radio Fa Buon Sangue. E ricordate, il plasma non è fratello minore del sangue, è una risorsa preziosa anche d'estate, c'è chi ne ha bisogno. Musica!

0: grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio Fa Buon Sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e a tutti gli ascoltatori. Nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sull'Italia. Avremo infatti ampi spazi assolati sulle regioni con cieli sereni e limpidi. Al più di tanto in tanto si farà vedere qualche nuvola, specialmente nella seconda parte della giornata sulle zone montuose del nord Italia, ma con assenza di fenomeni. L'aria sarà più respirabile e le temperature massime diurne diffusamente da nord a sud saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi. Infatti le temperature massime proprio nella giornata di domenica saranno in calo al sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Un saluto dalla redazione. Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di ieri a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore 48enne, ex deputato del Movimento 5 Stelle, è arrivato in ospedale a Santa Clara in gravi condizioni. Verrà trasferito nel nosocomio della capitale, L'Avana. È morto a 92 anni a Modena Franco Fontana, maestro della fotografia e del colore. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei in tutto il mondo, oltre 400 le mostre, 70 i libri che gli sono stati dedicati. Ha superato la soglia delle 3.000 persone il bilancio dei dispersi a seguito delle catastrofiche inondazioni lampo al confine tra Nepal e Cina, lo riferisce la CNN. 675 morti secondo l'ultimo bilancio ufficiale. Sono previste ulteriori piogge questo fine settimana nelle zone colpite, mentre proseguono le operazioni di soccorso. Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Sul corpo della donna erano presenti numerose ferite di arma da taglio, ma al momento non è possibile escludere l'ipotesi dell'omicidio né quella del suicidio, attesa per l'autopsia. Calcio: dopo la vittoria del Milan sul Venezia riparte la seconda giornata di Serie A. Quattro gli appuntamenti del sabato, con tre partite in contemporanea alle 18.30. Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Alle 20.45 è la volta di Juventus-Parma. È tutto, a più tardi. Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il ciclismo. Clamoroso, Tadej Pogacar si ritira dalla Vuelta mentre era in maglia rossa. Un incidente, una caduta a una trentina di chilometri dalla fine dell'ottava frazione, mentre il 27enne sloveno era al centro del gruppo. Diverse escoriazioni e soprattutto un problema alla spalla sinistra impediscono a Pogacar di continuare la corsa, della quale era leader dalla prima frazione. Il campione del mondo è salito in ambulanza, visibilmente insanguinato all'altezza del volto. È la prima volta in carriera che si ritira in una corsa a tappe. E siamo al calcio. Dopo la vittoria del Milan sul Venezia riparte la seconda giornata di Serie A. Quattro gli appuntamenti del sabato, con tre partite in contemporanea dalle 18.30. Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Alle 20.45 è la volta di Juventus-Parma. Per la prima in casa del campionato, Spalletti ha annunciato le assenze di McKennie e quasi certamente Thuram, oltre a Elgiz. Attacco rivisto con il probabile innesto di David accanto a Colomboani e il lancio di Alai Begovic. Celik preferito ancora a Cambiaso. Nel Parma dubbi fra Romero e Luntani, mentre in attacco è certo di una maglia El Bilal Touré. Vigilia di Napoli-Como, l'allenatore azzurro Max Allegri ha introdotto la sfida al Maradona in programma domani alle 18.30. Sarà emozionante, affrontiamo la nuova realtà del calcio italiano. Su Fabregas promette bene, ha fatto ottimi risultati. Sulle scelte di formazione e di modulo, ogni gara è diversa, dice Spalletti, bisogna interpretare i momenti. E sul mercato, sicuramente non serve aggiungere qualcuno a tutti i costi. E a proposito di calciomercato, Rafa Leao è pronto ad iniziare una nuova avventura dopo 7 anni di Milan. Il portoghese è attirato a Istanbul intorno alle 14.45. Svolgerà nelle prossime ore le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il Galatasaray. Si trasferisce per una cifra totale di 45 milioni di euro e il 20% della futura rivendita. Avrei voluto salutare anche i tifosi per l'ultima volta dal campo di San Siro, ma non è stato possibile, ha detto Allinate prima della partenza. A Milano, ha detto, mi sono sempre sentito a casa. Ufficiale: Samuele Ricci al Como. Il centrocampista si trasferisce dal Milan in prestito con diritto di riscatto. Sebastiano Esposito è del Sassuolo. Accordo trovato tra Roma e Marsiglia per Balerdi. I club hanno definito il trasferimento in Serie A del difensore sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Nelle prossime ore il calciatore sarà in città per visite mediche e firma. Per il reparto offensivo prende invece quota il nome di Luis Enrique, esterno brasiliano classe 2001 dello Zenit. Contatti in corso. E nelle ultime ore clamoroso blitz dell'Atalanta, che sta cercando di riportare Frank Kessié a Bergamo. In corso i contatti con l'entourage del centrocampista ivoriano. In giornata era definitivamente sfumata la trattativa fra Kessié e la Juventus, mentre si va via via raffreddando la pista che porta alla Roma del suo ex allenatore Gasperini. La MotoGP va tutto come previsto nella sprint race di Aragon. Marc Marquez passa a Bezzecchi in curva 1 e vince la gara del sabato, davanti al fratello Alex e Alvez, che tiene l'Aprilia sul podio. Quarto un ottimo Acosta, poi Jorge Martin, che rimane saldamente in vetta del mondiale. Caduto di Gian Antonio, malissimo Bagnaia, fuori dalla top 10. Domani il gran finale con la gara lunga alle 14. È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
5: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

settimana del mese di agosto, non è un fare sadico, perché mi sento... non è che io gioio, anche perché è fine estate, almeno fine agosto anche per me, però il segreto è quello, l'abbiamo detto già e lo diremo ancora, di riuscire a saper, a poter in qualche maniera allungare la bella stagione, e la vostra antenna di fiducia vi dà sicuramente più di una mano, lo fa concretamente

manca davvero poco, perché no, perché qua in studio mi dicono, quando è che dici così sei un vero mago, perché non significa che, perché durante l'arco settimanale dal lunedì al venerdì magari vi ho detto con Alesso e One Republic e la loro In Your Eyes apriremo le danze dell'appuntamento di weekend nel fine settimana per le sette chiese del ritmo, non significa che uno indovina con la palla di cristallo, una previsione facile. Detto

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
0: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7ba.fm / alti radio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm sono le alte radio che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di Algo Day, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato, guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
3: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro un grosso gancio abbiamo avuto, il grande Christian della Epicentro che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo però, perché abbiamo ancora da
4: salutiamolo Christian, salutiamolo, sì. Perché dai, è doveroso. Io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente. I miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
3: Beh, in effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo, e mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo, no?
4: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te, ti avevo già detto questa cosa.
3: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
4: certo. Allora dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Brassenica, un premio molto molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, tu questa cosa non la sai, te la dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita. Quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista. È stata un'esperienza bellissima.
3: Insomma, Nuova Luce è un pezzo dinamico, va ascoltato, sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di...
4: Senti, diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo, insomma, c'è una strega dentro me. Dice tutto.
3: Ecco dove è il segreto. E allora mi sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
4: Sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video, perché è molto molto carino, dai.
3: E allora, eccola qui, Alma Nera con Nuova Luce.

0: Beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio, un testo molto interessante al Manera, che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce però, non è inaspettato il pezzo ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come
1: allora è nato. Guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza. Cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da accogliere tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettato.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci capitano,
1: della
0: no?
1: Vita, sì,
0: siamo,
1: sì.
0: Che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate, se mi consenti questo.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa, no? Sono l'inaspettato della vita, che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo. Quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io, l'inaspettato che c'è nella vita.
0: Sì.
1: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive.
0: Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo ancora Alma Nera con questa Inaspettato.

Inaspettato il nuovo singolo, naturalmente accompagnato anche da un bellissimo supporto, ne abbiamo già parlato, tutti ne parlano, però in effetti c'è stato anche un lavoro di comunicazione. Adesso ci dovrai però parlare ancora un po' di te, vogliamo conoscere

0: che provi, le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole, oddio ci stanno sentendo, sto dicendo la verità, che dice, grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente, nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente.
0: Quindi
1: amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace, poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: È anche un rischio, perché si fa presto a dire
1: però
0: è biografico,
1: è bello anche questo.
0: Si fa presto a dire è biografico, non è biografico, non è autobiografico, però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa è tantissimo, direi, di chi lo ha scritto.
1: C'è quello che noi siamo al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per la strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Complicata?
0: Almanera, tempo è volato via con due pezzi.
1: No, di che
0: favolosi.
1: Mi stai scaricando, dillo che si è capito che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con setteva.fm, ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere. Quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io ogni tanto.
0: Piacere nostro.
1: Un abbraccio, grazie. Ciao, buon ascolto, grazie.
0: Alla prossima, grazie a te. Ciao. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere. Davvero simpaticissima Almanera. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di setteva.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day. Intanto però cercate Almanera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio, Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: Buonasera dalla redazione. Sarebbero gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito a un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, avrebbe accusato un forte mal di testa. Si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, ma sarà trasferito a La Habana in ambulanza. Pronto un aereo per riportarlo in Italia. A Camponogara, Venezia, i funerali di Tania Terrin, uccisa a 39 anni dall'ex compagno Dino Keber. Durante l'omelia, il parroco Don Alberto Peron lancia una dura accusa alla politica e la prima responsabile, dice, promuove i centri antiviolenza ma dirotta i fondi alla difesa. Ha superato la soglia delle 3.000 persone il bilancio dei dispersi a seguito delle catastrofiche inondazioni lampo al confine tra Nepal e Cina. Lo riferisce la CNN. 675 i morti secondo l'ultimo bilancio ufficiale, ai quali vanno aggiunti 7 morti in Tibet. Sono previste ulteriori piogge questo fine settimana nelle zone colpite mentre proseguono le operazioni di soccorso. Medio Oriente, il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa l'amministrazione Trump, sfrutta la guerra per manipolare i prezzi dell'energia. Il presidente iraniano Pezeshkian ha invece ammesso che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese. Lo sport, il calciomercato, clamoroso colpo a sorpresa dell'Atalanta. Frank Kessié è di nuovo un giocatore della Dea. Il centrocampista ivoriano torna a vestire la maglia nerazzurra dopo 9 anni. Per il ciclismo, colpo di scena alla Vuelta, il leader Pogacar è costretto al ritiro dopo una bruttissima caduta a una trentina di chilometri dal traguardo dell'ottava tappa, vinta da Cocar. È tutto, a più tardi.
4: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebimeteo e a tutti gli ascoltatori. Nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sull'Italia. Avremo infatti ampi spazi assolati sulle regioni con cieli sereni e limpidi.

Eccoci qui carissimi amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Albert Cummings è un chitarrista che nella sua carriera ha avuto una occasione ripetibile, quella di incidere un disco al Muscle Shoals in Alabama, luogo mitologico del Southern Music e dell'intreccio tra radici bianche e nere. Cummings è l'ultimo di una lunga serie di guitar hero abbagliati dal mito di Stevie Ray Vaughan, impossibile non certificare questa sua totale dipendenza con il suo blues elettrico da forti connotati rock e ben intenso. Questa è Where Did I Go Wrong, Albert Cummings, qui a Me and Blues.

mentre Jimmy Vivino ha riunito la sua band, i Black Italians, per una memorabile sessione di registrazione in due serate al Lemon Helm Studios di Woodstock, New York. I Black Italians si sono fermati a New York. Vivino iniziò ad attrarre musicisti locali e nazionali desiderosi di partecipare a jam

improvvisate in quello che lui descrive come blues del terzo mondo con lo swagger di New Orleans. Animalism è un brano famosissimo di Jimmy Vivino e The Blacks Italians qui a Mean Blues.

Mentre Magic Slim è stato un leggendario cantante e chitarrista blues americano, nato nel Mississippi, si trasferì a Chicago negli anni 50 per intraprendere la carriera musicale. Noto per la sua potente chitarra e la sua voce sola, lo stile di Slim fu fortemente influenzato dal classico blues di Chicago. The Teardrops era il nome della band di supporto di Magic Slim. Era un gruppo affiatato di musicisti che fondeva il blues tradizionale con elementi contemporanei. La loro musica era caratterizzata da performance energiche e melodie orecchiabili e di riff di re di chitarra caratterizzati da Slim. Questa è Sonny Rhodes Blues, Magic Slim and the Teardrops, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music. Pow, pow, pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jam Pick Jack Flash è nata nel 1968 ad opera dei Rolling Stones, pubblicato poi per la prima volta su 45 giri. Il brano ebbe un grande successo, tanto da guadagnarsi la prima posizione nella classifica di vendite in Inghilterra e la terza in quella americana. Il pezzo ha un'ottima resa in concerto, tanto da essere la canzone più suonata dal vivo dai Rolling Stones nella loro storia. Jumping Jack Flash, qui a Me and Blues.

0: you feeling good now? Thank you!
1: Se si vuole celebrare la musica libera guidata dalla voce stellare di Paul Rodgers e se si vuole che questa celebrazione venga registrata o firmata, meglio che sia uno spettacolo tutto esaurito alla prestigiosa Royal Albert Hall. Free Spirit è stato registrato nel maggio del 2017, ultima data del tour di successo di Paul Rodgers. In quell'anno il concerto era stato realizzato per celebrare i 50 anni di una delle più grandi rock band britanniche degli anni 70. I Free, dove Rodgers e Kossoff sono stati i due trainatori. Anche se non ci sono più i compagni di un tempo, Paul Rodgers continua ad essere uno dei più micidiali cantanti blues rock. Questa è la bellissima Be My Friends, Paul Rodgers, qui a Me and Blues.

Pete Bullock, ladies and gentlemen.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dr. John è stato il re riconosciuto di New Orleans, l'artista che ha più contribuito a diffondere universalmente quella musica meticcia mista di blues, jazz, funk, soul. Istronico e finissimo pianista, cantante dalla voce nasale ed evocativa, è stato il messaggero di sonorità calde ed eccitanti. Nel suo calderone ce l'ha posto per ingredienti vari, miscelate a dovere. Ha cercato un suo stile particolare, in grado di influenzare moltissimi musicisti come Eric Clapton, Mick Jagger, Van Morrison. Questa è la famosa Huge Work. Per voi, Dr. John, a Me and Blues.

Mentre Wim Bischoff con l'album The Blues Roll On, uscito nel settembre del 2008, rende omaggio a musicisti che lo hanno aiutato ad iniziare la sua vita artistica. Insieme a lui compaiono grandi nomi del blues come B.B. King, Warren Ayers, Derek Trucks, James Cotton, King Wilson, Tommy Castro e Johnny Hammett. Bischoff si occupa principalmente della parte vocale con l'aiuto spesso di Hammett. In I Found Out vediamo Bischoff, James Cotton, Johnny Hammett e Angela Stryle insieme. Un brano incredibile per voi, Elvin Bischoff, qui a Me Blues.

Fin da quando fondò nel 1967 i Room Full of Blues, la band tuttora in attività, Robby Ladd ha messo a frutto la lezione del suo idolo T-Bone Walker, forse il primo dei grandissimi guitar heroes. Con Three Colored Eartratman Blues ha radunato più ospiti di quanto io possa ricordare su qualsiasi CT negli ultimi anni. 18 canzoni e 70 minuti di pura gioia incontaminata. Robby Ladd mette in mostra i suoi punti di forza, che sono formidabili, direi. Questa è Someday After Whale, è un vecchissimo brano di Freddie King qui a Mia Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Buonasera dalla redazione. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, a 48 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. E il ricovero è avvenuto a Santa Clara per un forte mal di testa e un malore. Dopo alcune ore ha ripreso conoscenza e lo stanno trasferendo a L'Avana in ambulanza. Se le condizioni lo consentiranno, è pronto un aereo per trasferirlo in Italia. A Campo Nogara, nel veneziano, l'ultimo saluto oggi a Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è tolto la vita a Ferragosto. Dure le parole del parroco Don Alberto Peron. La responsabilità è per prima della politica, che promuove le associazioni antiviolenza, ma dirotta quei fondi a favore di difesa e armamenti. Una vittima oggi nel mare Ligure, un uomo è deceduto dopo essere stato soccorso in acqua a Chiavari, sul litorale davanti a Torre Fara. Ritrovato invece vivo dopo 8 ore di ricerche, il 24enne disperso in mare a Bogliasco, Genova. Cremone è una città sfregiata dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio, che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi. Oltre 40 i feriti, ma nessuno è grave. Almeno 10 le chiese sfregiate, migliaia gli alberi caduti, almeno 10.000 le auto danneggiate dalla grandine. Il sindaco afferma: siamo sgomenti, ci sono danni enormi. Ciclismo: Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia, mondiale a rischio. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it. In conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Titolo: Extra canoni idroelettrici alle RSA. La Regione attiva il fondo. La Regione Veneto ha deciso di attivare un fondo per le residenze sanitarie assistenziali, rispondendo così agli appelli dei sindaci, in particolare di quelli bellunesi, riguardo alla sostenibilità economica delle RSA. L'assessore al sociale, Paola Roma, ha annunciato l'attivazione del meccanismo di monetizzazione integrale dell'energia elettrica, fornita gratuitamente alla Regione dai produttori idroelettrici, come previsto dalla delibera 1478 del 20 novembre 2025. Titolo: Cortina, recuperato 54enne tedesco, incrodato sotto Staunies. Il soccorso alpino di Cortina ha effettuato un intervento di recupero per un uomo di 54 anni, di nazionalità tedesca, incrodato sotto Forcella Staunies. L'allerta è stata lanciata da alcuni escursionisti che hanno contattato la centrale del 118. L'uomo si trovava completamente fuori traccia, non distante dall'ex rifugio Lorenzi. Titolo: Il campanile di Cortina agli artefici dei giochi. La città celebra il suo grazie. La comunità di Cortina d'Ampezzo ha celebrato una giornata di grande significato simbolico con la cerimonia di conferimento del campanile di Cortina

ha effettuato una visita inaspettata alla Sakagura Riso Sake e all'Izakaya Fermentazioni. L'incontro avvenuto in modo informale è stato il risultato di un viaggio personale nel territorio feltrino. Titolo: Rinforzo offensivo per i Dolomitici. Dal Milan arriva Diego Sia. La squadra delle Dolomiti Bellunesi accoglie un nuovo giovane talento, Diego Sia, esterno d'attacco classe 2006, che arriva a titolo definitivo dal Milan. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, Sia ha completato il suo percorso formativo fino all'Under 23 e si prepara ora ad affrontare una nuova fase della sua carriera nel calcio professionistico. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Principessa
1: Night J,
0: lo sai cosa sta iniziando ora?
1: Il suono dei ricordi playlist.
0: Sì, ma...
1: ma?
0: Quale puntata?
1: L'ultima della terza stagione.
0: E ciò come ti fa sentire?
1: Oh beh, ho già preparato le valigie.
0: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
1: Ecco, appunto,
0: alla dance anni 80 e 90,
1: che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
0: A differenza delle altre volte però, la selezione dei brani la scopriremo insieme ascoltando la puntata.
1: Però il primo brano che ascolteremo è...
0: No!
1: Uffa!
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock

così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi Playlist. Beh, so good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Mega Mix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni. E questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jamie D. In realtà si chiama Marina Restuccia. E se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray. Sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano. Yeah.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farli a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe. Ma già Isabi scalpita con Good For You.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita, mix e remix come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li faceva nel 94 i pezzi? Si intitola Into My Life.

0: Gli ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night.
1: Coro.

0: Ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music, il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
1: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
0: Sì.
1: Non parlare, baciami soltanto.
0: Right, Sand Fred.

0: Dopo il bagno di baci, che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-3133781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, Nigel, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Beezy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 e il brano si intitola

0: Dimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Nej?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. Atenepoli, No Rhymes, No Reasons.

A volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: Questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all, folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Eh sì.
1: Bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Ah, un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima però di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi

0: Buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao Eugenio.
4: Ciao.
0: Anche meno.
4: Ciao.
0: Ma dillo bene.
4: Ciao.
0: Vabbè. Powering off. Powering off. In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
4: Bravo Nigel.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
17: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui. Su Radio Meano.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del Carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

A chi sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so fatiscente, pa chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Si discuteva sui problemi dello Stato, stando a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh,

0: Un mondo, un futuro.
1: Un mondo, un futuro.
2: عالم واحد، مستقبل واحد.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.